0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Company Boutique.
5: E ciao.

0: Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere. Company.
3: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danzateria version.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: bella musica degli anni 90, quindi pam pam the volume, come diciamo sempre. Ed iniziamo con Alfred Dazzetto, la sua Life is a Beach. Torniamo anche in Nurian Castle con Runaway. Attenzione, questo è un remix di Armand Van Helden, e poi grande pezzo per i Scuba, che hanno ripreso di fatto in maniera davvero eccellente un pezzo degli anni 70, pensate un po', delle Silver Convention. Questa è Fly Robin Fly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Scuba con Fly Robin Fly, c'è anche Neurical Soul con Runaway, Alban Van Helden, remix in apertura, non traduciamo, Life is a Beach per Alfa del Fetto. Ci fermiamo tra un po', un grande pezzo dalla voce incredibile di Toni Braxton.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: C come Company, C come C Radio.

0: sabato, buon weekend. Ripartiamo con il remix di Day Morales di Unbreak My Heart, grande canzone, il primo successo per Toni Braxton, e poi loro, The Heartiest, sotto questo pseudonimo si celava il grande, purtroppo il compianto, Claudio Coccoluto con Belo Orizzonti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Ed era The Harleys con Belo Horizonte in apertura, Tony Braxton. Quanti bei ricordi, pensate, in quel periodo ero in una bella spiaggia bianca assolata di Cuba dove ascoltavo questo pezzo che all'epoca appunto era una grande novità, ricordo ancora passato alla grande da MTV con questo appunto Unbreak My Heart, il mix di Dave Morales. Questa è la musica, questa è Radio Company, questa è Botta 90, la mattina presto con Mauro Tonelli in questo istante che sta parlando, e Run Real Time per T-Move Experience, e poi altro progetto che nasceva proprio qui dentro Radio Company, Living Joy con la voce di Tammy Castell.

0: erano loro Lil Joy con Follow the Rules e prima ancora grande pezzo per Timo Experience Runaway in Real Time. Ci fermiamo, tra poco torniamo insieme a Blast con la voce di VDC.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 17 03 325. La Miccia, professionista.
1: Su Radio Company, Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, ancora buon weekend. Ripartiamo con Crazy Man, produzione di Blast con la voce di VDC, e poi Paperclip People e la loro Throw.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Ballatissimo nelle discoteche di quegli anni, questa Throw di Public Clip People, in apertura invece Blasta con VDC and Crazy Man. Grande pezzo anche in questo caso per gli Everything But The Girl. Non sentiamo questa mattina la versione remix, bensì quella originale di Missing. Lo sono gli Everything But The Girl, formazione che iniziò la sua carriera pensata invece negli anni 80 e poi direttamente da Brescia, FBI Project con Everybody.

0: Bad Girl con Missing, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

con Mauro Tonello, con Digenica la console. Ripartiamo con Discos Revenge, gli inglesi Gusto e poi Sandy B, grande classico anche in questo caso della musica house, Make the World Go Round, il remix dei Deep Dish.

0: Sound Remix dei Deep Dish di Salvi, in apertura invece di questa traccia Gusto con Discos Revenge. Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere stati qui con noi, rimanete ovviamente su Radio Company. Botta da 90 torna questa sera puntuale alle 18 con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, che dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Radio Company.
6: Ciao amici, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Sono Carlotta e inizio adesso, come sempre, a quest'ora lo sfigometro di Radio Company. Abbiamo 12 segni da scoprire che ci faranno capire se uscire oppure no di casa in questa giornata, in questo sabato e questo inizio di weekend. Tenetevi pronti qui su Radio Company, pronti a partire tra pochissimo. Arriva l'Ariete.

Amici dell'Ariete, buongiorno. Oggi vi sentirete un po' sottotono, ma è tutto normale, tranquilli. Colpa della settimana entusiasmante che avete passato, quindi riposatevi. Sfigometro meno 14 e rotometro 65%. Toro, la vostra forma, ottima forma fisica, vi fa stare bene, vi fa venire voglia di fare tante cose. Quindi fatele. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. E poi gemelli, concentrati, attenti, determinati. La testa c'è, il fisico vi sta forse un po' abbandonando, perché non vi sentite informissima, ma vabbè, potrete rimediare. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.

Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, questo è lo sfigometro di Radio Company, Cancro tocca a voi, dovete seguire di più il vostro intuito, attenti però per quanto riguarda l'amore, non troppo, rischiate di dare voce alla vostra esagerata gelosia, sfigometro meno 7, rotometro 5%. E poi Leone, siete intraprendenti, avete una gran voglia di fare festa, cosa non scontata, soprattutto visto il vostro calo di energie, ma ci sta insomma visto il caldo, seguite l'istinto, non ve ne pentirete, sfigometro meno 18, rotometro 87%. E poi Vergine, organizzate un weekend tranquillo, magari con il partner o con qualche amico, questo vi permetterà di rilassarvi e focalizzarvi sui prossimi passi senza distrazioni. Sfigometro meno 13 e rotometro 26%.

0: la pausa per lo sfigometro di questo sabato, ci fermiamo un attimo, ma torniamo sempre qui su Radio Company tra pochissimo con la bilancia.
1: Radio Company. Sport. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronic Stufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, buon sabato, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. In bilancio tocca a voi. Per questo fine settimana voi avete la luna dalla vostra parte, quindi godetevi questo tempo di pace e di ottima compagnia. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, grazie al sole riuscirete a vedere con chiarezza dei problemi che avete intorno, quindi approfittatene per cercare di risolverli. Sfigometro meno 12 e rotometro 23%. E poi Sagittario, finalmente weekend è arrivato, adesso potete rilassarvi perché questa settimana è stato tutto difficile, specialmente i rapporti con gli altri. Sfigometro meno 14 e rotometro 53%.

amici del Capricorno, tocca a voi. Finalmente weekend, quindi fatevi portare via dal vostro partner per tutto il fine settimana o magari anche per qualche ora, non importa. La cosa importante è staccare la spina. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. Acquario, amici, ce l'abbiamo fatta. Giorni complicati che se ne sono andati, adesso dovete solo godervi weekend. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi Pesci, weekend da dedicare a voi stessi, magari, che ne so, con le persone amate, così da liberarvi dallo stress di questi ultimi giorni. Sfigometro meno 14 e rotometro 32%.

0: Figometro termina qui, amici. Grazie per averlo ascoltato, per avermi ascoltata. Vi ricordo che torna tutti i giorni, tutte le mattine all'interno della Family, ore 7:30 puntuali, e poi con lo spoiler alle 7, sempre, anche questo puntuale, su Instagram, lo spoiler della settimana, ogni lunedì puntuale alle 7. Detto questo, amici, io vi auguro un buon weekend e ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Ciao Figometro. Spot.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

The Colors. Iniziamo ufficialmente un nuovo weekend insieme. Un buon sabato mattina da Michela J, presentissima anche oggi. Sì, esatto. Allora, caffè a parte, che mi devo ripigliare anch'io. Ma come va? Cioè, nel senso, questa mattina è stata dura a svegliarsi oppure scialla, come al solito, cioè tranquilli? Vabbè, non lo so, questo lo scopriremo ovviamente nel corso di questa mattinata. Nel frattempo devo dire che le macchine scarseggiavano questa mattina, info dipende le zone, insomma, in alcune zone che percorro io scarseggiavano, nel senso opposto dove si andava al mare invece devo dire che di macchine ce n'erano, fortunelli che non siete altro, quindi insomma siete di ponte, diciamo, molto lungo, perché infatti mi sono imbattuta in questa realtà questa settimana, no? Delle cose da portare avanti, ahimè, e per poi scoprire che tutti mi dicevano: no, guarda, tutti gli appuntamenti me li davano dopo mercoledì. Io dicevo: ma cos'ha lunedì e il martedì? Poi mi dice: guarda che in mezzo c'è il ponte, fantastico, quindi rimandiamo le cose da risolvere. Io poi, guarda che se non risolvo subito una cosa, ciao proprio, cioè capisci, impazzisco, e quindi dovrò aspettare fino a mercoledì, me la devo mettere via. Sarà un esercizio per la mia mente, ma chi lo sa. Nel frattempo però io volevo intanto vedere chi è dei nostri, chi è già sveglio, insomma sveglia normale come il solito oppure no. Beh, se potete comunicare ovviamente anche live tramite la vostra voce al 333 2688 688.

Radio Company, la vostra mattinata in diretta come sempre che vi accompagniamo, mi par di capire, in particolar modo in questo 30 maggio 2026 che è un super ponte per molti, vi accompagniamo in quello che è il vostro momento di relax, diciamo, no? Quindi ci si prepara, si va tranquilli, si raggiunge magari qualche meta e in particolar modo vado a salutare tutti gli amici che sono anche on the road in questo momento. Aurora e Marco, ciao, ricambiamo ovviamente il bacio che ci avete mandato. E loro ci scrivono: ciao ragazzi, noi svegli dalle 5 di stamattina, autostrada A14 già trafficata, direzione Mari Termoli. Quanto che bello, insomma, quanto state via? Tipo fino, fate cos'è, sabato, domenica, lunedì, martedì e poi tornate mercoledì o già martedì, comunque insomma un bel po' di giorni che vi vedono insomma in relax. Bello, ci piace come cosa. Più o meno a che ora arrivate, Alice, a destinazione, che sono curiosa. Poi ancora c'è chi è sveglia da un bel po', dice Marica di Rovigo che andiamo a salutare, ciao, io sono sveglia ma sono a letto che ti ascolto con la mia cagnolina, che meraviglia, ci sta anche il relax quello, sai, alle 7.42 sono lì a letto, guarda, vi ascolto, ci si sveglia baciati dal sole un pochino alla volta, colazione lenta, bella anche questa versione. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, quindi vi ripeto, se volete essere anche voi della community di Radio Company, come sempre, dei nostri dunque, raccontandoci in questa prima parte della mattinata, insomma, come mai siete già svegli? Siete di Super Ponte oppure assolutamente no, Jay, ma quando mai, siamo di lavoro come te questa mattina?

0: Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Company con Michela J in questo 30 maggio 2026. Allora, stavamo sondando chi è presente, chi è già dei nostri e chi combina che cosa in particolar modo, visto che per l'appunto si parla di un lunghissimo ponte, mamma mia, ve l'ho detto, quando ho realizzato che lunedì e martedì, beh, giustamente hanno riposo, cioè hanno bisogno tutti di riposo, però sai, quando devi mandare avanti delle cose, non è, c'è tanto tempo a riposarmi quanto mi riguardo, va bene. Nel frattempo però tanti messaggi che stanno arrivando, quindi vai!
1: Buongiorno Company. Allora, sono andata a dormire a 1 perché c'era la cena sociale dell'azienda. Mi sono svegliata alle 5 perché doveva andare in gita mio figlio. Sono andata a lavorare, ma mi consola che fra 2 ore vado via 3 giorni in Croazia, al mare, a rilassarmi.
0: Beh, ci sta, dai, allora, voglio dire, poi è meravigliosa Croazia, fammi sapere come va il prossimo weekend, anzi, no, aspetta, il prossimo weekend, siamo già arrivati al 6, ma sai che sono in ferie, no? Anch'io, vabbè, beh, fatemelo sapere lo stesso, ma i miei colleghi poi mi fanno sapere, poi ancora.
2: Giorno Company, dai che fra 3 mesi si torna a lavorare, ciao belli.
0: 3 mesi, ho capito bene, 3 mesi, è come mai, così per sapere, cioè tipo, è come un, cioè 3 mesi è un po' il tempo degli studenti che non hanno gli esami da fare, quindi 3 mesi di vacanza era, così, che lavoro fai, no? Così per farmi gli affari tuoi. 3332688688, ritorniamo tra pochissimo con tutti i vostri messaggi. We can go, Radio
3: Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Buongiorno, buon weekend, un buon lungo, lunghissimo ponte a tutti voi in questo 30 maggio 2026 da Michela J. Allora vado a salutare i fedelissimi, così ci scrivono Ilaria e Daniele.

0: abbraccio. Allora, loro ci scrivono questo: ciao Jay, come da tradizione, attenzione, quando partiamo presto per un viaggio ti scriviamo. Siamo svegli dalle 5:15 direzione Costa Azzurra per un ponte di relax, traffico permettendo, grazie per la compagnia, ma grazie a voi. Tra l'altro, direzione Costa Azzurra lo tengo per me, ok? Siccome è un tot di anni consecutivi che ci vado anch'io, volevo chiedere voi quale punto avete scelto da Costa Azzurra, magari qualche posto che ancora non ho visto e posso scoprire. Ecco, io sono arrivata fino a Cap d'Antibes, ok? Fino a lì. Poi ho fatto tutta la prima parte, ok? Non so se voi andate oltre o restate nei paraggi, magari c'è anche qualche paese, qualche borgo che non ho ancora visto, quindi se vi va lo teniamo internosta, tranquilli. Poi ancora c'è chi ci scrive: ciao company, anch'io sveglia e sto andando al mare con mia nonna e i miei genitori. Carissima amica, anche a te una buona giornata. Allora, saluta la nonna e tutti i tuoi genitori, ovviamente, che sono con te in questo momento. E poi vedo anche chi ci scrive: buongiorno Jay, il mio esterno casa, quindi un bel sole anche sopra la tua testa e anche una meravigliosa cagnolona. Va bene, detto questo, allora intanto auguro a tutti quanti una buona continuazione, una buona giornata. Tra poco ritorno con i vostri messaggi, nel frattempo sono le 8:01.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Iran Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo, mentre l'ala più intransigente del regime iraniano tenta di sabotare i colloqui con Washington, Trump rimanda la decisione finale sulla proposta americana. Attacco russo a Poltava, danni e feriti, un drone di Mosca in Romania, Putin afferma: vedremo se è nostro. L'esercito romeno ribatte: non abbiamo avuto abbastanza tempo per abbatterlo. Scontro fra scuolabus e auto, 14 bambini feriti, è successo in Sicilia, sulla vettura viaggiavano in 7, i bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure. In corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Blocco del Brennero per manifestazione ambientalista, possibili disagi. La protezione civile altoatesina afferma si teme che le vie alternative alla 22 vengano congestionate. Ieri lunghe code di tir da e verso l'Austria. Playoff di B, il Monza promosso in Serie A dopo solo un anno di cadetteria. Oggi in campo per il tennis al Roland Garros, Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Poi il Giro d'Italia, Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince. Oggi il Friuli Venezia Giulia è ancora salite.
1: Breaking news. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Teddy Swims, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 30 maggio 2026. Allora, stavamo sondando un po' come andrà, ok? Sì, non abbiamo una sfera di cristallo, quindi non è che possiamo prevedere effettivamente il futuro, però insomma sulla base di quelli che sono gli impegni di questa mattinata, ma anche per quanto riguarda i prossimi giorni, perché ricordiamolo, metti che non l'avessi detto già abbastanza così per rompere un po' le scatole questa mattina a chi il ponte non lo fa, però c'è anche questo ponte da tenere in considerazione, quindi se molti vi hanno dato appuntamento dal 3 in poi, sappiate che c'è quello, non cadete dalle nubi come ho fatto io qua, praticamente ieri, che dicevo, ma perché tutti prossima settimana, perché lunedì non esiste, il martedì non esiste, poi ho scoperto perché. Ma sentiamo la vostra voce, vai.
1: Buongiorno, buongiorno. Ieri sera risan check di Vasco e stamattina si lavora.
0: Che tra l'altro leggevo proprio oggi, 30 maggio, si apre una nuova tournée, cioè un mega show praticamente, che è in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini, hai capito? Quindi ieri tu hai fatto una sorta di soundcheck, come ci hai detto per l'appunto, una preview. Bella, ci piace. 3332 688 688, dunque tantissimi altri messaggi stanno arrivando, però se volete fare come i nostri ascoltatori che avete sentito la loro voce, potete farla sentire anche voi ovviamente live, e certo, e come, ma certo, sì, un bel messaggio WhatsApp vocale, niente di impegnativo, un po' quello che fareste con il vostro, la vostra amica, con il vostro partner, con non lo so, gli zii, i parenti, ecco, lo fate anche con noi di Radio Company, un bel messaggio dove insomma ci raccontiamo, ok, dopo una settimana cosa si fa questo weekend, bella, ci piace.

0: ancora AJ, questa è Radio Company. Ancora un buongiorno da Michele AJ in questo 30 maggio 2026. Allora, a proposito di chi fa ponte e chi non lo fa, cosa si combina insomma in real time, proprio in questo momento, mentre siamo in diretta. Allora vado a salutare Raffaella dell'edicola di Bassano del Grappa. Ciao Raffaella, che ci scrive: ciao Michela, attiva, aperta anche per il ponte del 2 giugno, quindi sei dei nostri, grande Raffaella. E poi ancora grazie Radio Company per avermi accompagnato nella mia corsetta mattutina e adesso sono a casa, grazie, grazie mille. Ma grazie a te, ricordatevi anche, se vi va, vi do questa dritta, di firmarvi, così insomma saluti, completiamo proprio al 100% il messaggio, vi salutiamo in diretta in questo 30 maggio, ok? Ritorniamo tra poco. Radio
1: Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: vostra mattinata con noi, ancora un buongiorno da Michela Jane, questo sabato mattina, in questo weekend, dove stiamo sondando come mai già svegli. Beh, insomma, alle 8.39 ci sta che siate già svegli, però secondo me la sveglia è suonata a malincuore, magari per molti, molto presto, perché anche oggi, insomma, non cambiava nulla, diciamo, si va al lavoro regolarmente. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno. Michela, Adriano presente ovviamente, e direzione sempre la stessa, cioè lavoro, e il tempo meraviglioso.
0: Sì.
1: Ti posso suggerire che sto facendo la strada per Jesolo, cioè la Triestina.
0: Sì.
1: E c'è un traffico molto molto sostenuto. Buona radio, ciao. Okay. Adriano,
0: grazie anche delle info, per l'appunto. Beh, in molti, insomma, state raggiungendo per l'appunto qualche meta in particolare. Poi c'è anche chi ci scrive: sono in piedi per lavoro nei vigneti, pomeriggio e tutto il weekend si lavora in agriturismo. Eccoli, quindi insomma sarà un weekend, mi pare di percepire, di lavoro, però insomma dai, per fortuna ci accompagna almeno quella, il bel tempo, dai, che dice, cioè, bel tempo pesa un pochino meno, almeno per me. Non lo so, è come quando andavo a scuola, ok? E quindi si parla d'altro, tipo di compiti, di studiare. Però se anche fuori c'era il sole, mi caricavo, ok? Ero a casa a studiare, però solo il fatto della luce, ogni tanto magari potevi anche guardare fuori la finestra, ti distraevi qualche minuto e poi ritornavi con la testa sui libri. Invece c'era chi diceva che si trovava a studiare meglio con la pioggia. Ma a me buttava giù proprio moralmente anche la pioggia. Comunque, vabbè, è una cosa che a me è rimasta anche poi in età adulta, diciamo così. Va bene, 333-2688-688, quindi se volete continuare a raccontarci come sarà questo weekend, farete parte anche voi del lungo ponte oppure no, assolutamente, Jay, sono di vostri e si lavora

Morning con Electric, questa è Radio Company con Michela J fino alle 11 in questa prima parte della nostra mattinata in questo 30 maggio 2026. A proposito di chi è on the road, chi è in macchina in questo momento, direzione Rimini, chi ci scrive Marta e Patrick, che saluto, che loro sono svegli dalle 5 praticamente, ok? Destinazione Rimini Wellness. Marito ci scrive devoto al riso e pollo, io dedicata ad assaggiare qualsiasi prodotto e a raccogliere gadget. Marta, sei quasi tutti noi praticamente. Sì, perché anche guarda, gadget, gli assaggini e gadget, guarda Marta, ci possiamo dare la mano su queste cose, di piccoli souvenir praticamente che ci portiamo a casa. Cioè, poi alcuni sono strautili, voglio dire, quindi bravi, continuate nel mondo a fare i gadget, così per dirla. Allora 3332 688 688, ancora tantissimi messaggi vedo, molti vogliono continuare a far sentire la loro voce nella nostra mattinata e è top, ok,

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: C come Company, C come C Radio.

0: molto lungo. Allora, tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare, tra poco ovviamente li ascolteremo nella mattinata firmata Radio Company, poi vi racconteremo anche quelli che sono, diciamo, le mete più scelte, più ricercate, per lo più online, per quanto riguarda quest'estate. Quindi magari se siete ancora indecisi, se dovete ancora programmare dove andare, ok, un po' come la gente. No, per quest'anno sono un po' in difficoltà con la scelta, magari ce lo consigliamo pure. Comunque, ecco, vediamo quelle che sono le mete più consigliate, per quanto ricercate, più che consigliate in questo 2026. Nel frattempo, sapete cosa succede? Che mancano pochi secondi alle 9.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia.

0: Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione i conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
1: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
0: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: gli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

questa è Radio Company, una buona mattinata. Allora, a proposito dei consigli che mi stanno arrivando, che insomma mi piace questa cosa, allora, a proposito di mete da segnare, stavo dicendo segnare in playlist, potrebbe avere anche un senso, comunque da segnare in agenda, diciamo, mi consigliano il Conero. Vero, è un pochino che guardo, devo capire un attimo quando... Ok, e soprattutto cioè, le modalità, cioè è bellissimo, grazie per il consiglio che mi hai dato. Allora, parliamo per l'appunto, visto che stiamo continuando sull'onda, diciamo così, delle destinazioni. Allora, destinazioni online più ricercate, c'è proprio uno studio che parla di questo per quanto riguarda i prossimi giorni, in particolar modo insomma quello che vede protagonista questo lungo ponte di questo weekend. Allora, intanto tra quelle che sono le mete più ricercate, al primo posto, cioè la butto già lì, capito, senza tanti giri, c'è Ischia che mi domina un po' quella che è la classifica delle ricerche online. Poi esatto, salutiamo anche il nostro Egidio Ferrante a proposito di Ischia, ma tipo adesso è già andato, ecco, abbiamo spoilerato lui che non è vero, è Jimbo che mi dà le false informazioni, vorrebbe andarci lui. Va bene, salutiamo il nostro Egidio che ci sta ascoltando. Detto questo, dalle vacanze, detto questo, buona posizione anche per molto buona direi nelle ricerche anche per quanto riguarda la Sicilia. Tra l'altro segnate questa cosa, magari qualcuno di voi è stato anche invitato. Jimbo è già lì che ha fatto le ultime prove del vestito, ma è pronto a partire dal 5 al 7 giugno, perché lo sapete, si sposa Dua Lipa il prossimo weekend e ha scelto proprio la meravigliosa Sicilia come diciamo a coronare quello che è il suo sogno d'amore, ok, come location. E quindi ha scelto Bagheria nella precisione, ecco, con Callum Turner, quindi con Volano a nozze il prossimo weekend. Dovevano sposarsi a settembre, però non ho capito perché hanno anticipato. Vabbè, meglio anticipare che, voglio dire, no? E quindi diciamo che diventano marito e moglie il prossimo weekend. A seguire sempre, quindi auguri a Dua Lipa, tanti auguri, e anche a Callum Turner, bravo, ci stavo anche l'applauso, e grazie per aver scelto la meravigliosa Italia, voglio dire. E poi a seguire sempre tra quelle che sono le mete più ricercate online ci sono anche le città d'arte e le capitali europee. Infatti questa mattina prendo Instagram, ho guardato e un sacco di miei contatti sono lì in aeroporto, capito, taggati così, che stanno aspettando di prendere il volo. Che bravi, ma che bello, poi almeno così scopro anche dove vanno, perché sapete che fanno quella cosa tipo si fotografano in molti in aeroporto e poi indovinate voi la meta, ma che ne so io dove andate, cioè voglio dire, bello però che siete lì in partenza. Detto questo, allora 333-2688-688, io vi ricordo, segnate, questo è il nostro numero. Nel frattempo in arrivo Rihanna.

0: Radio Company, la vostra mattinata con la G in questo 30 maggio 2026, le 9:30. Ho dato anche l'ora esatta, vedi un po'. A proposito di quelli che sono i messaggi che continuano ad arrivare, allora abbiamo parlato di quelle che sono le mete online più ricercate, quindi magari se ancora eravate un pochino indecisi, tra voi che mi segnalate, indecisa pure io, voi che mi segnalate nuove mete da scoprire per l'appunto, che magari avete testato voi stessi ed altri che sono risultate le ricerche online. E, allora tra poco, mi raccomando, se volete continuare a raccontarci la vostra mattinata, fatelo, le vostre vacanze anche, perché no, per quanto riguarda questo ponte. E saluto tutti quanti ovviamente. Allora tra poco ritorno con i vostri messaggi. 333 2688 688. We can go, we can go. Radio
1: Company. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
2: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
1: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

in questo weekend firmato Radio Company con Michele G. In questo 30 maggio 2026 lungo ponte si è parlato per l'appunto di vacanze, di mete, destinazioni online più ricercate, ma tornando indietro nel tempo, voi vi ricordate quando macinavate, non proprio voi direttamente perché magari lo facevano i vostri genitori per voi, ma quando eravate più piccoli, ok, chilometri e chilometri senza aria condizionata, ve la ricordate? Si tirava giù il finestrino con la manovella, noi siamo cresciuti, una Jimbo mi guarda come se fossi di un altro pianeta, però una volta le macchine avevano le manovelle e non avevano nemmeno l'aria condizionata, capito? Quindi i nostri viaggi lunghi lunghi andavano così, tra una sudata e l'altra, un chiedere ai nostri genitori ma quanto manca, e loro poco, siamo quasi arrivati, in realtà mancavano ancora quelle 18 ore per arrivare, no scherzo, meno, però insomma finalmente poi si arrivava comunque a destinazione, no? Però quello che mi chiedevo io, c'era una colonna sonora in particolare, una canzone che vi accompagnava, cioè che ha accompagnato un'estate in particolare di quando eravate più piccoli, insomma con quale canzone ha un po' delineato, cioè tra tutte quante che vi è rimasta proprio, e poi vi dico anche quella che è la mia di una, cioè, vabbè, poi non so se Jimbo, voglio vedere se lei indovini, ok? Si parla di inizio anni 90, in realtà ce n'è più di una, no però sì, potrebbero esserti 883 perché sai che io ho questa passione ormai da quando ero piccola per loro, io li ho vissuti quegli anni, ecco, ma che ho fatto anche la battuta, ma quanto brava sono questa mattina, guarda. Quindi 333 2688 688, nei vostri lunghi tragitti o comunque in particolare quando siete arrivati a destinazione, siete rimasti una settimana, due settimane, un mese, più fortunati, quando eravate più piccoli, c'è una canzone che vi è rimasta particolarmente impressa?

0: Radio Company, la vostra mattinata. Allora, con la J, con il nostro Jimbo alla parte tecnica, quello l'avete capito. Ce la stavo raccontando anche fuori onda per quanto riguarda, insomma, quelle che sono state le estati passate, soprattutto quando eravamo più piccoli, e quella che era un po' la colonna sonora, ok, che ci ha accompagnato per l'appunto durante quelle estati, in particolare che può essere un'estate che abbiamo trascorso con i nostri genitori, con i nostri nonni, con i nostri cugini, con i nostri amici qui in particolare. Quindi magari, se ce n'è una tra tutte le estati, una canzone che vi è restata particolarmente impressa nella testa e che per l'appunto ricorda un determinato anno, si potete anche associare l'anno, perché no, sempre che lo ricordiate. Io sono un pochino vaga, ok, io parlo di primi anni 90, fini anni 80, primi anni 90, però va bene. Allora, sentiamo, tra le tante cose che avevo ricordato proprio di quelli che sono i viaggi verso la meta, la destinazione, c'è anche chi fa un approfondimento in cui ci ricorda anche qualcos'altro. Vai, Jimbo.
1: Ciao compagni, Enrico e Carla, come sempre. Ai miei tempi, anche nei tempi di mia moglie, non c'era manco la radio, e quando diceva tuo papà: ma quanto manca, quanto manca, ti tirava dietro un bestemmione. Ciao compagni.
0: Ciao, sì, perché prima dicevo, quando eravamo più piccoli, non è che avessimo molto la percezione del tempo, avevamo la percezione del caldo, perché molte auto non erano dotate per l'appunto del climatizzatore, mentre adesso, grazie al cielo, insomma, da diversi anni è stato inserito anche all'interno delle auto, per cui ci si arrangiava un pochino, salvo poi restare, non so, in coda per qualche motivo in autostrada oppure per le varie strade verso il mare, e quindi lì non ci puoi far altro, voglio dire. Il vecchio caro, che tra l'altro ho riscoperto anche, il ventaglio. Ventaglio, ne ho preso uno per ogni borsa, così è lì che mi accompagna, ed è già iniziato ovviamente quella che è la stagione in anticipo, perché di solito inizia un pochino più tardi. Quest'anno a maggio già, tac, tirato fuori. Va bene, quindi ricordi per l'appunto che hanno caratterizzato dal livello musicale, insomma, quella che è stata una vostra estate passata, sia che eravate più piccoli o adolescenti, e in compagnia anche di chi, perché no? Radio Company. Radio
2: Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi, e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company, buongiorno da Michela J, un buon weekend lungo, per molti, per altri non cambia nulla in questo 30 maggio 2026. Allora, a proposito di bei ricordi, come ci state scrivendo nei vostri messaggi al 333-2688-688, stiamo esplorando quelle che sono le canzoni che hanno caratterizzato, diciamo, un'estate in particolare, quella che ricordate di più tra tutte, perché ogni anno ovviamente c'è un tormentone, una canzone, però legato proprio a un determinato periodo, sia che l'abbiate passato con i vostri genitori, beh, diciamo soprattutto con quello, però comunque anche con i nonni, gli amici, c'è un'estate in particolare che ricordate e in cui rivivete per l'appunto quella canzone. Allora vado a salutare chi ci scrive Strange World, chi quindi mi specifica anche l'estate del 1996. Poi ancora vado a salutare una nostra ascoltatrice che ci dice Sotto i raggi del sole di Brusco ed è subito estate 2000. Hai capito? Che poi dici no, estate 2000, beh sì, qualche estate fa. In realtà poi realizzi guardando, cioè alzando lo sguardo e guardando la TV in questo momento, dove io ho scritto per l'appunto la data, che siamo nel 2026, quindi è passato giusto proprio qualche anno, era l'altro ieri, diciamolo. Va bene, tra poco io ritorno con tutti i vostri messaggi. Nel frattempo io vi do questa dritta, ovvero che sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con 4 appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini. Questa è Radio Company, la vostra mattinata. Ancora un buon weekend da Michela J in questo 30 maggio. A proposito di quelle che sono state le canzoni che hanno caratterizzato un determinato anno, ma di tra tutte ne spunta una in particolare che associate anche un determinato luogo, una determinata vacanza e anche determinate persone che erano con voi. E allora cosa ci raccontate al 333-2688-688? Intanto sentiamo com'era la vostra estate, vai.
1: Ciao Company.
0: Ciao.
1: Io vi ricordo che c'ho ancora la macchinina 500L, quella del 70,
0: e
1: che
0: là
1: continua ancora con la manopolina a tirare giù i finestrini. Per fortuna che c'ho la cappottina apribile, così almeno prendo un po' di aria.
0: Eh sì, sì, dai, diciamolo, perché prima abbiamo ricordato tra le cose delle nostre estati, soprattutto quando si viaggiava con i nostri genitori, ok? E c'era un determinato tipo di macchina, no? Che non aveva ancora tutti gli optional che hanno le macchine attuali, e quindi magari capitava di dover tirar giù, no, a mano, c'era la manovella, i finestrini, per appunto per respirare un pochino d'aria durante le giornate più calde. Allora, e quindi mi dicono, insomma, i collezionisti ancora hanno determinate macchine, quindi ci sta, collezionisti o meno, magari chi è sentimentalmente legato, diciamo così, alla propria auto. Allora, c'è anche chi ci scrive: buongiorno Jay, a proposito di quelle che sono le canzoni che hanno caratterizzato un anno particolare della vostra estate quando eravate più piccoli, allora la nostra ascoltatrice ci scrive La Isla Bonita insieme a Mediterranea della indimenticabile Giuni Russo, estate 1986. Queste due canzoni hanno segnato l'inizio di una relazione durata 11 anni, quindi vedi, sono anche legate a un particolare evento che si è verificato nella tua vita. Bello, mi piace questa cosa. E quindi, ok, andiamo nel dettaglio, andiamo a esplorare ancora di più la cosa, quindi se ve lo ricordate ovviamente 333 2688 688. Continua ovviamente la nostra mattinata firmata Radio Company.
2: Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0828 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

aspettane un po', un weekend molto lungo. Allora, noi siamo pronti per continuare nella nostra mattinata. Allora, mamma, quanto sono multitasking. Ho appena finito di fare una storia. Perfetto. Poi, Jimbo, ti do. Tu che sai usare meglio di me questo telefono, il telefono della radio. Capito? Poi lo sistemi tu. Va bene, detto questo, no, stavo caricando una storia e che poi mi è partito altro, quindi mi sono allungata di brutto. Detto questo, allora, volevo salutare e ricambiare il bacio che ci mandano Michela e Alice, perché a proposito di quelle che erano le canzoni che hanno caratterizzato un po' le estati passate vostre, quando eravate più piccoli o più piccole, ci raccontano che noi con i nostri genitori, per scendere giù dai nonni al sud, allora c'erano le canzoni di Battiato e Baglioni, erano le colonne sonore del nostro lungo viaggio. Beh, ci sta. E tra l'altro le cantavate anche a squarciagola, tipo ad un certo punto partiva anche il karaoke, oppure era solo, insomma, le ascoltavate intanto, non lo so, si guardava fuori dal finestrino a sognare sulle note delle canzoni, no? Immaginare qualcosa in particolare. Va bene, quanti viaggi, tuttora. 3332 688 688. Vedo tantissimi altri messaggi che ci stanno aggiornando per quanto riguarda le canzoni che avevano caratterizzato per l'appunto una determinata stagione della vostra vita, la stagione estiva, per l'appunto durante le vacanze, insomma, cosa ascoltavate. C'è un anno in particolare che vi è rimasto dentro, legato anche a che cosa.

0: giornata, un buon 30 maggio 2026 alle 10 e 23 minuti di questo lungo ponte, diciamo lungo weekend per molti, e stiamo rivivendo un attimo quello che è state, quella che è stata un'estate in particolare. Ho fatto un gioco di parole in questo momento, di cui vi ricordate una canzone, ok? Che sia che eravate in vacanza con i vostri genitori oppure con altre persone, però ha segnato per l'appunto una certa estate. Dove eravate, cosa stavate facendo, qual è l'evento che vi ricordate di più per l'appunto legato a questa canzone. Allora vado a salutare intanto chi ci racconta che cosa.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Io mi ricordo i viaggi infiniti da Udine verso il Cilento in questa Fiat croma grigia senza riscaldamento, piccola, e ovviamente tornavamo sempre carichi di roba dal sud. E la musica che ci accompagnava era L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, quella musicassetta che la giravi e era in loop per 12 ore di viaggio.
0: È
1: bellissimo,
0: vero.
1: Quanto amo i miei genitori per questo ricordo. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Sì, beh, le mitiche cassette. Che la particolarità, allora, per parlare così un po' alle nuove generazioni, la cassetta, non mi ricordo tanto in auto, però sicuramente quando avevamo il nostro registratore o comunque la nostra radio, ok, dove si metteva la cassetta, il più delle volte, o anche nel Walkman, vi ricordate quante volte a un certo punto mentre ascoltavi la cassetta qualcosa sentivi che non andava? Perché? È perché purtroppo il nastro stava passando miglior vita. O comunque quando ti andava bene riuscivi magari con la penna, con la matita, capito, a rimettere le cose in sesto. Altre volte purtroppo non andava proprio benissimo. C'era anche un'arte nell'estrarre la cassetta senza rovinare il nastro. Va bene, ok, vecchi ricordi che si aprono, come ad esempio altri ricordi legati a chi ci scrive. Vi ricordate quando non c'erano tutti i tipi odierni di Bermuda jeans ed aspettavi di avere un paio di jeans lunghi rovinato per farti di tagliare le ginocchia da mamma o nonna? Quanto mi mancano. Quella mi mancava perché c'erano già i pantaloncini corti, però insomma sì, può essere anche che c'era il taglio di moda effettivamente.

0: J-Ax, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, dove si parla per l'appunto degli estati passati, in particolar modo, ok, stiamo ricordando quello che caratterizzava quell'estate, ad esempio, lo mi sta andando tantissimo, il clima che non c'era dentro le macchine, la manovella come avevamo accennato, il determinato tipo di abbigliamento che creavamo anche ex novo da indumenti che avevamo già, parlavamo per l'appunto del fatto di aspettare che si rovinassero un paio di jeans per poi tagliarlo, come ci ha raccontato una nostra ascoltatrice, e poi insomma tanti altri ricordi per l'appunto legati a quell'estate, in particolare una canzone, ok, che poteva accompagnarvi sia nei vostri viaggi, ok, molto lunghi o brevi che fossero stati, ma anche durante la permanenza per l'appunto all'interno di un determinato posto, luogo di villeggiatura. Allora potete continuare a far sentire la vostra voce, ok, live con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo vado a salutare la nostra ascoltatrice che ci scrive: buongiorno, le canzoni che hanno segnato la mia estate sono state L'estate sta finendo dei Righeira, che mi ricorda la montagna con i nonni, e La lambada, che mi ricorda le vacanze nell'ex Jugoslavia. E poi ancora vado a riprendere un messaggio di Giustina, che più o meno è sulla tua stessa linea. Allora lei ci scrive: buongiorno amici, allora come ricordo canzoni di anni fa, l'estate sta finendo, vedi Righeira che mi vanno alla grande, anche se deve ancora cominciare, dice Giustina. Guarda, allora dal punto di vista effettivamente l'estate deve ancora iniziare, anche se per quanto riguarda il meteo proprio in toto diciamo che ci siamo da dentro, già dentro da un bel po', sia per quanto riguarda il caldo, il sole, ma anche i temporali, le tempeste, ma dai, ma non ne possiamo già più delle tempeste, basta, abbiamo dato per quest'anno, spero che non ne vengano più, e che caspita. 332 688 688, ho lanciato anche un appello disperato al meteo, chissà se accoglierà le nostre preghiere. Nel frattempo ritorniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Company con Michela J, con il nostro Jimbo alla parte tecnica in questo 30 maggio. A proposito di quella che è stata un po' la colonna sonora, una canzone che insomma ricordate in particolar modo di un'estate passata, ok, che è caratterizzato magari quando l'estate di quando eravate più piccoli, trascorsa con i genitori oppure con gli amici e via dicendo. Allora, cosa state raccontando live in questa mattinata? Vai, Jimbo.
1: Ciao Michi. Beh, ciao. Io mi ricordo un anno, uno dei tanti anni, perché io mi sono fatta tutte le estati a Lignano Pinetta, mm-hmm. avevo 16 anni con tutto l'album La voce del padrone di Battiato. E io avevo 16 anni, è stata un'estate meravigliosa, anche perché lì ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia compagnia definitiva lì a Lignano, che erano tutti i ragazzi di Codroipo, e ci siamo divertiti veramente un sacco quell'anno, un sacco proprio. Penso sia stata l'estate più bella in assoluto.
0: Bello.
1: Della mia vita.
0: Beh, la ricordi ancora con tanto amore, dalle tue parole traspare proprio quello, trapela quello. E poi ancora,
2: buongiorno. Ciao. Company, penso che una canzone che ha spezzato parecchi cuori
0: qual
2: e sia un bel ricordo sia Spiagge di Renato Zero. Ciao dal vostro Paolo.
0: Ciao Paolo, una buona giornata a te e anche una buona estate a te, ricordando per l'appunto dei meravigliosi ricordi che stiamo diciamo riportando alla luce proprio questa mattina, parlando insomma di quelle che sono state le vostre estati con le metri chilometri, abbiamo detto prima, senza aria condizionata, code infinite, si arrivava a destinazione e poi lungo tutto il tragitto oppure magari proprio nel luogo di villeggiatura è successo qualcosa in particolare legato a un'estate, legato anche a una canzone di cui continueremo a parlare per l'appunto tra poco, sempre qui su Radio Company.
3: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

e che, cioè, tipo quella cosa che vi chiedono è la prima cosa che vi viene in mente tra tutte le estati passate. Allora vado a salutare anche Giulia che ci scrive al 333 2688 688. Potete continuare a farlo ovviamente anche voi in questa mattinata. Lei ci scrive: Raff, con sei la più bella del mondo, me la dedico a quello che poi è diventato mio marito. Hai capito? Quindi c'era del tenero, diciamolo. Va bene, non indaghiamo oltre, però vedo tantissimi altri messaggi che stanno arrivando, quindi restate con

0: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica, in realtà un buon sabato ancora a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company che ci ascoltate e ci portate con voi anche nelle vostre vacanze, perché ricordiamo in molti oggi ne hanno approfittato tra ieri, oggi o magari anche domani per fare questo lungo ponte, diciamo, del 2 giugno. In questo 30 maggio dunque ancora una buona giornata e ancora un buon ricordo per quanto riguarda le estati passate e le canzoni in particolare che ricordate di quel momento. Quindi caro
2: buongiorno.
1: Cimo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, l'estate del 79, l'amorosa incinta, la canzone Tu sei l'unica donna per me, decidiamo di andare in vacanza e di fare l'ultima vacanza prima di sposarci. Io avevo 19 anni.
1: Ah però, giovane, giovanissimo, bello, bei ricordi comunque legati alle vostre estati, ci avete raccontato in questa mattinata firmata Radio Company. Io vi auguro un buon proseguimento in questo sabato, ok? Però ci risentiamo domani live dalle 10 alle 13 con Domenicando, sempre qui su Radio Company. Nel frattempo saluto Jimbo, poi tra poco è in arrivo anche lui, cioè resta Jimbo praticamente, poi arriva anche il nostro Joe, tutti e due con la J praticamente. Detto questo, adesso in arrivo invece direttamente dalla nostra redazione, il nostro Vittorio Ferro. Io sono Michela J e ci risentiamo domani. Ciao dalla J.
3: Radio Company Time.
1: Sono le 11.
3: Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere la guerra pur di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Lo ha dichiarato il ministro Pete Hegseth. Gli USA hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha detto Hegseth, ha sottolineato: non permetteremo all'Iran di avere armi nucleari. Obbligo di segnalazione per chi proviene da Congo e Uganda. Il Ministero della Salute ha firmato un'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale che impone a chiunque arrivi direttamente o indirettamente da questi paesi o vi sia stato nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia di dichiararlo alle autorità sanitarie. Il ministro Schillaci ha spiegato la misura precauzionale per proteggere la salute pubblica. Nel Brindisino un insegnante è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica allertata dai genitori delle bambine. Sembra che le piccole abbiano raccontato gli abusi anche ad altri insegnanti. In passato l'uomo aveva già subito sanzioni per comportamenti simili. Le autorità hanno acquisito video e audio registrati in classe. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica voluta dalla procura di Pavia. Sempio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha annunciato il suo legale, l'avvocato Cataliotti, motivando il rifiuto con la contestazione della tempistica. Secondo

0: La difesa è prioritario l'accertamento dei fatti e delle prove concrete rispetto a una valutazione psicologica del suo assistito. A Roma, nella notte, momenti di paura per la fuga di circa 30 cavalli. Gli animali sono scappati dalle scuderie vicino alle terme di Caracalla, dove erano pronti per la palata del 2 giugno. Hanno galoppato lungo via Colombo, creando panico tra auto e passanti. Sembra che a spaventarli siano stati dei fuochi d'artificio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, i carabinieri a cavallo sono poi riusciti a riportare tutti gli animali alle scuderie. Lo sport, occhi puntati su Roland Garros con Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati. Ieri exploit di Fonseca, che ha battuto Djokovic in 5-7. Al Giro d'Italia, Ciccone ha attaccato troppo presto, ieri Kus ha vinto. Oggi il Friuli Venezia Giulia ospita nuove salite decisive. Nel moto mondiale, prequalifiche al Mugello con Di Gianantonio davanti a Bagnaia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Majestic, Bon IM con Rasputin su Company. Amici, buongiorno, che bello ritornare di sabato, ma che bello soprattutto farsi tre ore con voi. Fino alle 14 io sono Joe, buongiorno a tutti voi, salutiamo anche Michela J che vi ha fatto compagnia fino a poco fa e soprattutto buon weekend, anche perché questo è uno di quei weekend belli lunghi, tre giorni, no, quanti sono? Da venerdì, sabato, domenica sono tre, più lunedì, più martedì, raga, praticamente una settimana, per molti di voi molto probabilmente una settimana anche di vacanza. E ovviamente io saluto invece tutte quelle persone che per ovvi motivi, per esempio per il lavoro, dovranno essere quindi occupati e soprattutto presenti. Ovviamente vi faremo compagnia, cioè quelli di Company, mentre per quelli che oggi sono in vacanza e magari ne approfitteranno anche per andare da qualche parte, non vi preoccupate, facciamo compagnia pure a voi. Quindi 333-2688-688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste tre ore. Per esempio potrei chiedervi, dato che sono da solo, e potrei anche chiedervi che cosa state combinando. Anzi, per quelli che magari oggi sono in vacanza o hanno deciso di prendersi qualche giorno di stop andando da qualche parte, potrei anche chiedervi dove state andando, belli, che cosa combinerete in questi giorni. Quindi 333-2688-688, il numero è sempre lo stesso, e aspetto ovviamente un sacco di foto, un sacco di messaggi vocali, quindi fatevi avanti perché abbiamo bisogno di sentire la vostra voce. Cominciamo subito, anzi no, ci fermiamo perché raga, a quanto pare il palinsesto del sabato è così, facciamo una piccola pausa, aspetto i vostri messaggi e tra poco riprendiamo. Company. Radio Company.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

Alok con Khalid, Dive Into Me su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio, anzi buongiorno, non buon pomeriggio, devo ancora abituarmi all'idea di essere nella mattinata e non nel pomeriggio come per esempio con i Pischelli. Ancora buongiorno da Joe, siete su Company alle 11.18 fino alle 14 insieme. Allora 333-2688-688, giusto per partire, giusto per cominciare, vi ho chiesto di farci sapere che cosa state combinando in questo sabato 30 maggio, ma soprattutto per quelli che sfrutteranno l'occasione del ponte, dove state andando, dove andrete, magari qualcuno di voi c'è già arrivato, e andiamo subito a salutare anche Nico e Diego. Non ho ancora capito bene dove siete, che cosa state facendo, questo magari potrebbe essere il momento giusto per farcelo sapere. Potete farlo anche tramite una foto, perché che ne so, magari molti ne stanno approfittando andando verso la montagna per cercare di godersi un pochino le temperature più basse, mentre altri, soprattutto la maggioranza, ha già cominciato ad andare verso il mare, tant'è che leggevo una notizia riguardo al fatto che a Jesolo le spiagge sono praticamente sold out, praticamente tutte prenotate, perché con questo piccolo anticipo, con questo arrivo veramente quasi improvviso dell'estate di temperature molto molto alte, c'è già qualcuno che se ne sta approfittando andando praticamente al mare. Quindi 333-2688-688, giusto per cominciare, dato che abbiamo 3 ore davanti, fateci sapere dove state andando o che cosa combinerete in questo ponte, se magari qualcuno di voi ha preso un biglietto aereo per andare verso qualche parte, anche perché sì, cari carburanti, ma c'è anche qualche compagnia aerea che piano piano sta lanciando degli come possiamo dire, delle promo su alcuni prezzi per biglietti a dei costi veramente molto molto vantaggiosi. Quindi dove siete, dove state andando, se siete già arrivati in vacanza, dove siete? Quindi 333-2688-688, vi aspettiamo. Subito questo

0: Ancora buongiorno, mi deve entrare in testa, ragazzi, perdonatemi. Allora salutiamo anche Barbara che dice: ciao Radio Company, siamo partiti ieri per Lignano, 5 giorni di vacanza, dai, ci sta, così ne approfittate un po', soprattutto per queste temperature. E tra l'altro andremo anche a vedere il raduno dei bersaglieri, è vero, quasi dimenticavo. Quindi grande Barbara e grandi ovviamente tutti quelli che saranno in quella di Lignano. Però cambiamo discorso, parliamo di musica, perché qualche ora fa, in realtà ieri se non sbaglio, ieri sera, purtroppo è stata data una notizia negativa riguardo ai concerti di Kanye West e Travis Scott. Infatti non si terranno più questi concerti, in programma il 17 e il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, e la scusa ufficiale, cioè la decisione, a quanto pare è per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Chiaramente tante persone attendevano questi eventi, e quindi soprattutto il flusso di persone sarebbe stato davvero molto molto ampio, molto alto. Comunque questa decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana, Salvatore Angeri, che il 25 maggio ha convocato proprio il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica a seguito delle istanze presentate da i migliori amici di Fedez, ovvero il Codacons, e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. Diciamo che, per chi non lo sapesse, qualche mese fa purtroppo Kanye West ha fatto delle uscite imbarazzanti per il periodo storico, scagliandosi effettivamente contro la comunità ebraica, anche con diciamo delle prese di posizione abbastanza particolare. Comunque lui poi ha chiesto scusa, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, questo non basta. L'Italia comunque non sarà l'unico paese, a quanto pare, a non ospitare Kanye West e Travis Scott, ma si aggiungono anche altri paesi, per esempio la Francia, che è molto determinato a vietare il concerto previsto per l'11 giugno a Marsiglia, mentre il 7 aprile scorso il governo britannico aveva annunciato proprio in assoluto il divieto proprio al rapper di entrare all'interno del paese. Quindi addirittura non solo no concerto, proprio non puoi manco venirci con la tua faccia all'interno di questo paese. Chiaro, dispiace molto, perché al di là poi del personaggio e al di là di quelle che sono le sue uscite, dispiace molto perché quando si parla di musica, Kanye West per molti punti di vista è stato definito quasi un precursore. Quindi ci dispiace sicuramente per tutti quei fan che non avranno più la possibilità di poterlo vedere in live, non solo per quanto riguarda Kanye West, ma ovviamente anche per quanto riguarda Travis Scott. Tra poco parleremo proprio di concerti, tra poco parleremo proprio di musica, e quindi preparate il numero 333-2688-688, perché proprio tra pochissimo avremo bisogno di voi.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
8: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
7: Radio Company.
8: In Campania, in Italia,
7: nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Impala, Jenny Dracula su Radio Company. Ancora buon pomeriggio da... Sì, non ce la farò mai, raga. Buon pomeriggio niente, continuerò a dire sempre e solo buon pomeriggio oggi. Buongiorno, sono abituato ormai praticamente con i pischelli, quindi non c'è niente da fare. Allora, vi dicevo poco fa, praticamente salteranno i concerti 17-18 luglio alla RCF Arena per quanto riguarda ovviamente Kanye West e Travis Scott, quindi purtroppo non ci saranno. Ci dispiace ovviamente per tutti i fan e soprattutto ci dispiace per il festival, in questo caso il Pulse of Gaia Festival, che già aveva subito delle piccole battute d'arresto. Purtroppo uno dei soci era andato via, quindi diciamo che la macchina per un attimo ha cominciato a tremare, però tutti pensavano che alla fine i concerti fossero garantiti, ma già due grandi nomi purtroppo non ci saranno, due grandi assenti. A questo punto oggi al 333-2688-688 voglio parlare con voi di concerti, ma nello specifico parliamo di chi andrete a vedere, anche perché ormai si sa bene, l'estate è praticamente la stagione perfetta per i concerti, per i grandi festival. Quindi insomma molte volte è anche difficile scegliere chi andare a vedere, chi andare a sentire, proprio perché ce ne sono talmente tanti che uno deve dire ok, dato che un biglietto già costa un occhio della testa, devo anche capire un pochino come amministrare le mie economie per capire effettivamente chi andare a vedere. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, come al solito scegliete voi la forma, ma oggi voglio sapere chi è che andrete a vedere quest'estate, per chi avete comprato i biglietti e soprattutto dato che ieri sera c'è stato il soundcheck ufficiale di Vasco Rossi, se non sbaglio soltanto per i grandi fan, dopodiché comincerà l'incredibile tournée di Vasco che lo porterà praticamente dappertutto, ma in questo caso oltre a lui, che sicuramente ci sarà un ascoltatore o un'ascoltatrice che avrà preso i biglietti per Vasco, chi è che andrete a vedere? 333-2688-688, per chi, per quale cantante o per quale band avete comprato quest'estate i biglietti?

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Company, 11.44, ancora buongiorno amici, allora fino alle 14 insieme, io sono Joe, per quelli che si sono appena collegati, si sta parlando di concerti, l'abbiamo detto un sacco di volte, l'estate è praticamente la stagione perfetta per andare, per andare a vedere qualcuno, magari in live, soprattutto per spendere i soldi, impegnarsi, quindi comprando un biglietto che ormai costa veramente tantissimo, però vi ho chiesto fondamentalmente chi andate a vedere quest'estate, sperando che nessuno salti, perché poi alla fine può capitare anche questo, vedi appunto Kanye West e Travis Scott. Abbiamo subito un vocale, sentiamo.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Sono Davide da Vicenza.
0: Ciao Davide.
1: Allora, fra qualche giorno andremo a ascoltare Paul Kalkbrenner al Ferrara.
0: Fighissimo.
1: E invece
0: bello.
1: A luglio andremo a ascoltare La Mannoia.
0: La Mannoia, beh, passi praticamente da un genere all'altro. Tra l'altro, proprio questo passaggio anche molto delicato tra Paul e La Mannoia. Per esempio, io a Ferrara invece andrò a vedere i Bring Me the Horizon. Qui parliamo di rock, hardcore, quasi metal, tra virgolette, proprio a Ferrara. Se non sbaglio, dovrebbe essere giovedì 2 luglio. Poi qualcun altro, Valentina scrive l'8 luglio. Gli AT's, se non sbaglio, dovrebbe essere K-pop, comunque al Rock in Roma, beh, a posto, K-pop al Rock in Roma, raga, ci sta da Dio, comunque 21 luglio, e poi Champola a Milano, è vero, se non sbaglio quest'inverno, dovrebbe essere tipo novembre. Poi qualcuno scrive Cremonini domani a Gorizia, aprirà ufficialmente quest'altro tour, se non sbaglio. Poi, ciao company, io 13 giugno andrò a vedere invece a Imola il grande Cesare Cremonini, mentre il 17 settembre a Jesolo, la bravissima Giorgia. Poi c'è qualcuno che a Jesolo Elisa l'ha già vista, però qualcun altro, anzi no, sempre la stessa persona che dice purtroppo ho comprato il biglietto, ecco vedi un po', per Kanye West, ma a quanto pare mi dovranno ridare indietro i soldi, che poi chissà come si comporteranno, perché anche da quel punto di vista è sempre molto difficile. Qualcun altro invece scrive mai stato ad un concerto e non ho nemmeno intenzione di cominciare ora. È molto triste come messaggio, amico mio, perché non hai idea di che cosa ti perdi. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti, vocali. Oggi vogliamo sapere molto semplicemente per chi avete deciso di spendere dei soldi, cioè quale concerto andrete a vedere quest'estate.

0: 11.50, amici, siete su Company. Oggi si parla di concerti. Quali biglietti avete comprato? Chi andrete a vedere quest'estate in concerto? L'estate è praticamente sempre piena, piena di live, piena di festival, e molte volte è sempre difficile scegliere, anche perché ormai praticamente i prezzi dei biglietti, diciamo, stanno diventando, per certi versi, soprattutto quando si parla di certi nomi, inaccessibili. Diciamoci la verità: o sei davvero un fan sfegatato, e anche a volte in quel caso decidi veramente di metterci una pietra sopra, oppure boh, eviti di comprarlo praticamente il biglietto e decidi di fare come me a volte, di guardarti il live che generalmente esce qualche giorno dopo su YouTube del tuo cantante preferito. Allora, qualcun altro, Chris da Trieste, dice il 27 giugno il grande Garth Brooks a Londra. Se non sbaglio parliamo di musica country, quindi grande, soprattutto a Londra. Poi Renga e Masini. Poi qualcun altro dice: ciao Gioio e Asia mia figlia, andiamo proprio stasera a vedere Tiziano Ferro a Lignano. Qualcuno infatti dice: ma Gioio, non ricordiamo che oggi comincia il tour di Tiziano Ferro? Sì, infatti, ecco, grandissimo Tiziano nazionale. Qualcun altro dice: ciao, ieri sera eravamo a Rimini alla Soundcheck di Vasco, quindi super show, e come dicevo poco fa ha aperto alla grande quella che sarà questa tournée estiva. Qualcun altro, Luana da Grado, ascoltiamo dopo, scusami, un vocale, devo ancora sentirlo. Qualcun altro dice: io Tiziano Ferro stasera a Lignano. Poi queste statue, un'altra persona, Ale, dice Tedua a giugno e Bad Bunny a luglio. Lei è stata una delle poche fortunate a riuscire a prendersi il biglietto per Bad Bunny. Per esempio, io ho provato a prenderlo invece per Bruno Mars e, ragazzi, è stato praticamente impossibile, perché è vero, ti metti in coda, devi aspettare decisamente 4 ore, o non hai nulla da fare, oppure dopo un po' perdi le speranze e dici: vabbè, dai, conoscerò qualcuno all'interno per entrare gratis. Ma soprattutto la domanda che ogni volta nella vita dovremmo farci è: ma io conosco qualcuno che effettivamente mi dà la possibilità di entrare a vedere un concerto gratis, anche se sono praticamente in fondo, ma va bene lo stesso? Conoscere gente molte volte in questa situazione è importante. 333-2688-688, continuate pure con i messaggi. Oggi vi ho chiesto fondamentalmente chi andrete a vedere quest'estate in live. We can go, we can go, Radio Company.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
8: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione. Na na na.

0: Lei si chiama Gaia, questa è Bossa Nostra. Ancora buongiorno amici da Joe. Passata praticamente la prima ora di queste tre fino alle 14 insieme. Ancora qualche messaggio riguardo a qualche concerto estivo che qualcuno di voi andrà a vedere quest'estate, per esempio.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Allora io sì. Sabato prossimo, bene, quindi il 6, andrò a vedere Eros Ramazzotti.
0: Grandissima.
1: Con altre quattro amiche.
0: Bene, perfetto.
1: Non è tra i miei cantanti preferiti, mm-hmm, però devo dire che mi entusiasma la cosa, perché andremo 5 donne,
0: okay,
1: e faremo la notte fuori.
0: Beh, ci sta.
1: Yuhu.
0: Beh, dai, mi sembra
1: poi
0: una cosa figa.
1: Il 8 luglio,
0: okay,
1: andrò a vedere Max Pezzali con mia figlia e marito.
0: Beh raga, Max
1: ciao.
0: Pezzali ci sta di brutto, poi fa delle date pazzesche, poi sempre praticamente sold out. Cos'era? Era ad un concertone a Roma, che ad un certo punto si è presentato anche Repetto e hanno cantato insieme, cioè lui ha ballato e Max ovviamente ha

0: cantato. Figo, sarebbe bello rivederli insieme forse un pochino più spesso. Poi abbiamo un vocale che è la massima rappresentazione di come io mi sento in questo momento.
1: Ciao Radio Company, sì, sì. Io di solito vado a vedere i concerti a suoni di marca.
0: Bravo.
1: Anche perché me la assumo.
0: Vabbè, amico mio, tranquillo, ti ho messo in onda, scusami, ho visto che avevi cancellato il vocale, però mi faceva ridere perché io mi sento esattamente come te. Tra poco torniamo con i vostri concerti programmati quest'estate. Intanto sono le 12:02.
2: Radio Company Time.
0: O meglio dire mezzogiorno.
3: Company Breaking News.
4: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
5: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
4: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Sto sentendo non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
17: Officine Ubu presenta.
9: C'è da organizzare una cena.
10: Per chi?
9: Per Franco.
17: Spagna, 1939.
2: Gli chef sono tutti in carcere.
12: Sono rossi.
17: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
4: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
6: L'unica via di salvezza è la fuga.
7: Che fuga?
17: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Buon pomeriggio da Joe fino alle 14 insieme. Si parla quindi di concerti, si parla di estate. Estate non è solo una stagione calda dal punto di vista della temperatura, no? Quindi dal punto di vista meteorologico, ma anche quando si parla di concerti. Ce ne sono troppi, molte volte non si sa quale biglietto comprare, molte volte non si sa quale artista si vuole andare a vedere, e quindi fate come me, non andate da nessuna parte, che fate prima, tanto poi recuperate tutto su YouTube. Dai, no, non è vero. Allora, vorrei chiudere questo argomento perché ci sono tantissimi messaggi, quindi ho fatto una specie di collezione di vocali e di qualche altro messaggio. Sentiamo dove andrete.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Il mio concerto dell'anno sarà in Abruzzo, Montesilvano, vedere Giovanotti partendo da Veneto. Ma sarà una bella emozione con la mia amica delle pazzie. Ciao!
0: Amica delle pazzie? Che cosa fate? Vabbè, comunque figo, Giova ci sta di brutto.
2: Ciao
0: poi,
2: Radio Company. Ciao. Anche a me il mio fidanzato a dicembre mi ha regalato per Max Pezzali, così okay, finalmente tanti andiamo Max a vederlo.
3: Ciao, sono Tania.
0: Ciao.
3: Io all'8 di luglio, praticamente il giorno dopo del mio compleanno, vado a vedere Max Pezzali.
0: Pure tu, quanti?
3: Che bello, non l'ho mai visto e sono molto contenta. Bene. Vado con mia figlia.
0: Beh, figo.
3: Ciao. Buona giornata.
0: Io non ho mai visto un concerto con i miei genitori, tipo non l'ho mai visto con mio padre, perché non ha voglia di spendere i soldi per fare qualche operazione condivisa con me. Poi saluto Leonardo che dice: ciao Radio Company, quest'estate io e la mia ragazza andiamo a vedere Tiziano Ferro questa sera, abbiamo detto che apre il tour, quindi ci sta di brutto a Lignano. Poi Max Pezzali a Padova, ennesimo Pezzali, e poi Bad Bunny a Milano, un saluto anche a te. Poi qualcun altro, sentiamo.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Io andrò ad ascoltare il 19 di giugno i Summertime a Noventa, che magari è un coro, non è proprio un gruppo,
0: sì,
4: però mi è sempre piaciuto e dunque adesso li vado ad ascoltare.
0: Bene.
4: E invece per l'anno prossimo però ho preso i biglietti alle Ugano di Achille Lauro.
0: Achille
4: ciao,
0: Lauro,
4: ciao.
0: Io alle Ugano, se non sbaglio, lo scorso giugno ho visto gli Imagine Dragons. Ecco, soldi ben spesi, no, che dico soldi ben spesi, accrediti ben regalati a me in questo caso. No, beh, è stata una piccola fortuna, però quando avete la possibilità di vedere gli Imagine Dragons, il prezzo del biglietto, nel senso il prezzo vale tutto, cioè ci sta veramente di brutto andare a vedere gli Imagine Dragons. Poi Alberto scrive: ciao Radio Company, vale come quest'estate aver visto a Miami 2 mesi fa Lady Gaga? Alberto, no, non vale, e sei anche una brutta persona, perché Lady Gaga, grandissima artista, una di quelle che mi manca effettivamente, come molti altri, da andare a vedere. Poi vediamo un po' che cosa abbiamo ancora. Ciao Radio Company, sono Susi, questo mese io e mio marito andremo a vedere Mannarino. Ah, molto molto particolare. Mannarino ha fatto Sanremo Giovani, no, era Mazzariello, era un altro, no, Mannarino non ha fatto Sanremo Giovani, vabbè, non mi ricordo cosa ha fatto. Comunque poi Negramaro e ovviamente anche Max Pezzali, un programma mensile sicuramente, niente molto molto, niente male Susi, quindi brava. Va bene, grazie per tutti i vostri messaggi, buon concerto, anzi buoni concerti a tutti voi, soprattutto fate un sacco di storie, anche perché ho voglia di vedere queste foto, quindi mi raccomando condividetele sui vostri social. Altra cosa molto importante da dire e da ribadire, che noi di Radio Company siamo anche media partner di Due Punti Eventi, quindi ci sono un sacco di biglietti per quanto riguarda il Marostica Summer Festival, per il Bassano Music Park, anche per quanto riguarda il Milano Summer Festival, e ovviamente ascoltandoci avrete la possibilità di portarvi a casa due biglietti, quindi mi raccomando seguiteci per avere dei concerti da vedere praticamente gratis.

0: Una canzone estiva su Company, le 12.33, ancora buon pomeriggio da Joe in questo sabato davvero molto caldo, in questo sabato 30 di maggio fino alle 14 insieme per tutti quelli che si sono appena collegati. Uè, Waglioni, ciao, come sta? Tutto bene? Bene, dovevo dirlo in un pseudo dialetto, vabbè, non importa. Allora, tra poco parleremo di cose che stanno accadendo in Cina, non ha nulla a che fare con virus, malattie, quindi state tranquilli, possiamo salutare tutte quelle persone che già erano spaventate, ma in realtà c'è qualcuno, anzi più di qualcuno, che ha trovato un metodo davvero molto molto figo per copiare durante gli esami. Di questo però ne parlerò davvero tra poco. We can go. We can go. Radio
1: Company. Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026 ha arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte: Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza. Al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

JCA, I Begin to Wonder su Radio Company, 12:45, ancora buon pomeriggio da Joe, fino alle 14 insieme. Allora, ci siamo lasciati poco fa parlando di cose assurde e fantastiche allo stesso tempo che accadono in Cina. Infatti, in alcune università cinesi si sta diffondendo un fenomeno che mescola tecnologia e scorciatoie accademiche: il noleggio di occhiali intelligenti dotati di intelligenza artificiale per affrontare esami particolarmente complessi e quindi difficili. Allora, praticamente gli occhiali sono quelli che già si vedono in commercio, sono dotati di telecamere integrate, di sistemi AI avanzati capaci di analizzare il tempo reale con testi, appunto, e domande. Ovviamente poi le risposte vengono praticamente proiettate direttamente alle lenti. Quindi, se fino a qualche anno fa questo ci sembrava un miraggio, parlo soprattutto per gli studenti, in Cina ciò è diventato realtà. Diciamo che dal punto di vista economico il prezzo è davvero molto molto elevato. Infatti il costo dei dispositivi può superare anche i $1,000 e ha spinto di conseguenza molti studenti, dato che non si possono permettere quelle cifre, di noleggiarli a prezzi davvero molto più accessibili. Parliamo tra i 6 e i $12 al giorno. Ovviamente le autorità accademiche hanno già reagito a questi dispositivi, che sono vietati negli esami nazionali e ai concorsi pubblici proprio per evitare forme di vantaggio sleale. Tuttavia, nelle università un pochino più X, ok, e soprattutto in quelle verifiche, in quegli esami un po' più sì, dai, va bene, tutto a posto, dai, quelli un pochino, avete capito, no? Ci sono dei casi e sono già stati segnalati proprio dei ragazzi che utilizzano questi occhiali. Quindi, da un lato sicuramente molto molto bello, cioè con l'AI ormai si può fare qualsiasi cosa, ma in questo caso il risultato è sicuramente un equilibrio fragile tra innovazione tecnologica e proprio regolamentazione accademica. Quindi ci poniamo di fronte ad un problema che non solo interesserà la Cina, ma potrebbe interessare anche altri paesi, e di conseguenza quanto è labile quel confine tra supporto allo studio, parlo dell'AI, e l'uso improprio, come per esempio durante le verifiche. Quindi bisogna stare attenti, figata da una parte, dall'altra parte bisogna invece stare un pochino sull'allarme, perché potremmo diventare tutti asini. Poi, già una parte di noi sicuramente lo è, io alzo la mano, però bisogna stare un pochino più attenti. Adesso la nuova di Delia con Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Albi con Jetty Ranks, I See You su Radio Company. Pensavo di essere completamente da solo in questa radio, in verità no, per fortuna c'è Vittorio Ferro che ogni tanto mi fa compagnia. In questo caso però è venuto per le anticipazioni delle Company News delle 13, in primo piano le ferrovie.
1: Infatti si riparte proprio da lì tra poco, guasto sulla linea del Brennero. Una centralina è stata incendiata, disagi per i viaggiatori, poi il blocco del Brennero per l'autostrada per la protesta ambientalista, per ora niente ingorghi, allarme drone all'aeroporto di Monaco, voli sospesi e poi ripresi, Mattarella che preme i sub finlandesi, eroi delle Maldive, maxi operazione nazionale contro criminalità minorile, oltre 1300 gli arresti, poi lo sport, Bezzecchi in pole al Mugello, record della pista, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Company, tornato dalla redazione il nostro Vittorio Ferro, questa volta sul serio con l'edizione integrale delle Company News delle 13. Intanto sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Disagi sulla linea ferroviaria del Brennero stramane tra Peri e Dolcè a causa di danneggiamenti all'infrastruttura. Trenitalia segnala forti rallentamenti dovuti a un atto vandalico. Una centralina nei pressi della stazione di Domegliara a nord di Verona è stata incendiata. L'episodio è avvenuto in concomitanza con un blocco stradale al valico italo-austriaco causato da una manifestazione ambientalista. Ritardi fino a 100 minuti per i treni alta velocità intercity. I treni regionali sono stati limitati o cancellati e sostituiti con autobus. E appunto, traffico bloccato al Brennero dalle 10:30 stamattina per una manifestazione ambientalista in Austria. Il

Chiusura attiva fino alle 20 interessa sia l'autostrada 13 che la statale B182 dal confine. Sul versante italiano la 22 è chiusa in direzione nord da Vipiteno. Karl Mustaiger, sindaco di Griesen-Bremmer e promotore della protesta, ha dichiarato: il traffico di transito in aumento ci causa problemi enormi, soprattutto sanitari. Il sindaco ha aggiunto che il valico ha raggiunto 14,4 milioni di passaggi all'anno e troppo registriamo ingorghi quasi ogni giorno. Il sindaco si è detto soddisfatto per aver evitato il caos grazie alla campagna informativa. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti si dichiarano più che capaci di affrontare nuovamente l'Iran, col segretario della difesa Hexet che ribadisce l'impegno a impedire la dotazione di armi nucleari a Teheran. La Casa Bianca sottolinea che ogni accordo con Trump dovrà essere vantaggioso per gli USA. Intanto colloqui militari costruttivi tra Israele e Libano si sono svolti al Pentagono, sebbene stanotte Israele abbia denunciato lanci di razzi da parte di Hezbollah, che ha rivendicato l'attacco in difesa del Libano. Secondo l'Iran International, un missile iraniano ha colpito una base in Kuwait, ferendo leggermente 5 americani e danneggiando droni americani. Tornano regolari i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo la sospensione di circa un'ora stamane. Due piloti avevano segnalato la presenza di un drone nei cieli dello scalo poco dopo le 9 del mattino. Immediate le verifiche da parte della polizia con un elicottero impegnato nella ricerca. Il portavoce ha dichiarato che non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha causato dirottamenti su Stoccarda, Norimberga e Francoforte, lo scrive lo Spiegel. Il presidente Mattarella ha insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana tre sommozzatori finlandesi. Il riconoscimento per il loro coraggio. Si sono distinti nel recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Intanto stamane l'esequie a Padova per Gianluca Benedetti, uno dei sub appunto che hanno perso la vita. Svolta nel caso della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio, arrestato un 42enne compagno della madre con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. La madre, 43 anni, è già in carcere a Genova con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Le indagini dei carabinieri del RIS hanno rilevato tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione dell'uomo a Perinaldo. La madre aveva raccontato di una caduta dalle scale, ma le telecamere e i testimoni l'hanno smentita. Vasta operazione delle forze dell'ordine in tutta Italia contro la criminalità minorile. Sono state eseguite oltre 1.300 misure cautelari nei confronti di giovani coinvolti in reati di varia natura. L'operazione, coordinata a livello nazionale, ha portato al sequestro di armi e ingenti quantitativi di droga. L'obiettivo principale è contrastare la crescente violenza tra minori e disarticolare le reti criminali che li sfruttano. Ancora cronaca, un maestro di scuola elementare è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L'uomo è ora agli arresti domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita in seguito alle segnalazioni della dirigente scolastica allertata dalle famiglie delle bambine. Alcuni video mostrerebbero contatti fisici e palpeggiamenti. Sembra che l'insegnante avesse già ricevuto sanzioni disciplinari in passato per comportamenti simili. E un alunno di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo prof di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo, Trapani. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, ha portato con sé 2 coltelli e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti alla classe. L'aggressore indossava un casco integrale e per non farsi riconoscere stava riprendendo la scena col cellulare, trasmettendo una diretta video su Telegram. I carabinieri indagano sull'accaduto, coordinati dalla Procura per i minori di Palermo. Lo sport moto: Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position al Mugello segnando il nuovo record della pista. Partirà davanti a tutti nella sprint di oggi e nel Gran Premio di domani. Dietro di lui Raul Fernandez, sempre su Aprilia, e Jorge Martinez. Al Giro d'Italia, ieri Giulio Ciccone ha attaccato troppo presto, aprendo la strada alla vittoria di Kuss. Oggi si parte da Gemona, si arriva a Piancavallo. Infine il tennis a Parigi, occhi puntati su Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati a Roland Garros. Il meteo nel fine settimana con temperature gradevoli, ampie schiarite, ideale per gite fuori porta. Attenzione, tra domenica e lunedì il meteo potrebbe cambiare, sono previsti possibili temporali soprattutto nelle zone del centro e del nord-est, temperature in crescita. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Lauren Wolf con No Stress su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio a tutti. Io sono Joe, fino alle 14 insieme. È stata una mattinata davvero molto lunga, ma siamo arrivati quasi alla fine. Attenzione, perché il sabato c'è il nostro companniversario, quindi non solo mi porto questo masso, questo enorme masso ogni giorno dal lunedì al venerdì all'interno dei pischelli, ma il sabato praticamente mi insegue come se fosse un serial killer. Quindi bene, companniversario. Nel caso però di questo sabato sono tre le chiamate a disposizione, fatte ovviamente per qualcuno che magari oggi compie gli anni, oppure che cavolo ne so, c'è un anniversario da festeggiare, oppure altro esempio, un cambio di carriera, un nuovo lavoro che inizia, divorzi, qualsiasi cosa a parte gli onomastici. Quelli non li facciamo, quindi non credo che ci siano altre radio che facciano gli onomastici, quindi noi ci arrangiamo soltanto di ciò che è normale. Allora, 333-2688-688, al momento sono due i posti disponibili, quindi fatevi avanti. Oggi per oggi, se c'è qualcosa da fare, qualcosa da chiamare, qualcuno da festeggiare, questo è il momento giusto per scriverci. Mi raccomando, questo momento dura dalle 13:14 in questo caso fino ai massimo ai 40:45, quindi siate veloci. 333-2688-688, si apre il companniversario e ci risentiamo tra poco. We can go, we can go. Radio
1: Company. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: I'm Faced con Agirà su Company 13:24. Ancora buon pomeriggio da Joe, siamo pronti per la prima chiamata del comp'anniversario e dall'altra parte abbiamo Samuela. Ciao Samuela, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai, come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Mannaggia.
1: Un po' agitata, non mi aspettavo questa chiamata.
0: Ma no, guarda, non devi essere agitata. Vai tranquilla, anche perché tanto oggi è sabato, oggi fa caldo, tra l'altro è un weekend molto molto lungo, per molti anche ponte. Senti, tu farai qualcosa a proposito?
1: Ma no, anche perché non faccio il ponte lunedì.
0: Ah, ok, quindi vabbè. Lavori.
1: E niente, sono a casa. Sì.
0: Va bene. Allora, senti, a proposito di ponte, a proposito di weekend, sappiamo che oggi, tra l'altro, accade anche qualcosa di molto bello per te. Dici un po' che cosa?
1: È il mio compleanno.
0: E auguri, grandissima. Tanti auguri di
1: Grazie.
0: Buon compleanno, Samuela. Auguri da tutti noi e ovviamente da Radio Company, ma c'è anche un bel messaggio per te, perché qualcuno ti ha pensata. E infatti ti scrivono: tanti auguri, amore mio, buon compleanno per i tuoi. Posso dire l'età?
1: Sì, puoi dire.
0: Allora, tanti auguri e buon compleanno per i tuoi 48 anni. Ti amo, Michele. Michele.
1: Il mio maritino.
0: Si è superato quest'anno, grandissimo Michele. Bravo, bravo.
1: Sì, no, veramente.
0: Senti, ma regali che ti ha fatto, giusto per metterlo un po' in difficoltà?
1: Oggi farò un tatuaggio, mi regala quello.
0: Ah, va bene, dai, ok, ci sta, un qualcosa di alternativo, va bene. Allora, senti Samuela, festeggia per bene, goditi questo weekend, anche se poi lunedì devi tornare al lavoro, mi sarebbe piaciuto dirti goditi il ponte, però cerca di festeggiare comunque, ok?
1: Grazie mille a tutti.
0: Perfetto, ciao Samuela, ciao bella.
1: Ciao, ciao. Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Company, ma alle 13.29 abbiamo anche un nuovo disco di Robin Schulz che si chiama Better Times.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track,
4: new track.
2: Una nuova traccia.

0: Il nuovo di Robin Schulz si chiama Better Times su Company. Ancora buon pomeriggio da Joe, l'ultima mezz'ora da passare insieme qui per ricordarvi che c'è un posto libero per quanto riguarda il Company anniversario, quindi se dovete fare gli auguri a qualcuno ci mandate tutti i dati del caso al 333-2688-688. Radio
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

pomeriggio d'oggi, gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Pensavo di dover fare auguri a qualcuno, ma oggi, raga, niente, va così, una sola chiamata fatta, ma non vi preoccupate, abbiamo delle cose da raccontare. Per esempio, allora, sapete che c'è una bellissima rubrica di Tua madre leggenda, che sembra un'offesa, non lo è affatto, cioè magari poi vostra madre è una leggenda, non lo so bene. Comunque la potete trovare su Instagram TML Planet, e raccoglie praticamente quelle che sono le migliori notizie accadute nel corso della settimana. Quindi cominciamo con questo carosello. Andiamo negli Stati Uniti d'America: un cane gioca con un fucile a pompa e spara purtroppo ad una donna. Pensavo fosse divertente, raga, scusatemi, non avrei dovuto leggerla, ma non importa. Va bene, prossima. In Cina è andato in scena il primo contest di snack furtivo in classe. Quindi l'obiettivo era quello di mangiare, appunto, durante una lezione, durante un compito, senza farsi beccare. Fa molto ridere, quindi gioco che si potrebbe riproporre magari anche qui. Andiamo avanti. Un uomo è entrato nella leggenda per aver scalato l'Everest 32 volte. Tra l'altro, una, non so se sia forse una delle esperienze più difficili, più dure, anche perché da quello che so capita molte volte di ritrovare proprio dei corpi congelati di persone che magari non ce l'hanno fatta. Quindi il fatto che lui l'abbia fatto per 32 volte, molto molto bravo. Poi, due meloni sono stati venduti all'asta per $31,300, ed eccoci qua, perfetto. Alto Adige: un errore ha impostato il diesel a 19 centesimi al litro e ha scatenato chiaramente il caos per un danno di più di 10.000 euro. Perfetto, andiamo avanti. Domenica a Las Vegas avranno inizio le Olimpiadi dei dopati, con premi ricchissimi. Quindi tutte quelle persone che non possono partecipare alle Olimpiadi normali possono fare questa super mega experience, dove tutti quelli, diciamo, fuori dalla normalità possono giocare. Poi c'è una somiglianza inequivocabile con Donald Trump e un bufalo salvato dal macello. Se voi scrivete bufalo che assomiglia a Donald Trump, lo trovate, ed effettivamente hanno la stessa capigliatura. Bene, queste sono le cose più fighe, più strane accadute nel corso della settimana. Boh, raga, speriamo bene per la prossima, perché qui a volte ci si preoccupa. Comunque, per fortuna, alla fine nessuna notizia così tanto negativa. Lasciamo perdere quello che accade in giro per il mondo, ma finché esistono e ci sono queste notizie, ben venga.

Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight su Radio Company. C'era qualcuno che mi diceva all'inizio di questa puntata che andrà a vedere a Milano, se non sbaglio a settembre, proprio David Guetta, tra l'altro il DJ più pagato al mondo e il DJ sicuramente che è quasi sempre al primo posto quando si parla di classifica dei migliori DJ a livello proprio internazionale. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine di questo sabato davvero molto molto lungo, ma ci risentiamo tra poco con i miei saluti finali.

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento su Radio Company. Amici, siamo arrivati alla fine, quindi grazie per avermi accompagnato e soprattutto grazie per avermi fatto compagnia dalle 11 fino praticamente alle 14. Ovviamente ci sentiamo lunedì a partire sempre dalle 14 con una nuova puntata dei Pischelli insieme a quell'altro Chicco. Voi non lo sapete, ma oggi lui avrebbe dovuto farmi compagnia, ma all'ultimo ha detto: guarda, ho avuto un contrattempo, non riesco ad esserci. Vabbè, non importa. Ovviamente cercate di passare questo weekend, che poi diventa un ponte, cercate di passarlo nel migliore dei modi possibili, quindi riposatevi, divertitevi, fate quello che volete, godetevi ogni giorno, anche perché ci sarà un bel caldo, quindi magari molti di voi avranno proprio la possibilità di andare o al mare, cosa sacrosanta, cosa che farei anche io, o qualcuno magari alla ricerca un pochino più di fresco in montagna. Amici, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì, ma intanto vi lascio con la nostra Tanita Ferrari insieme a Company Maximum. Buon weekend! Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Fischere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: ultimo weekend di maggio insieme nel nostro sabato pomeriggio, come sempre, con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo, i Rumors di Company Maximum, e poi tanti saluti per tutti voi, per tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Incominciamo subito con Paul Russell.
1: Company Maximum. Let me tell you.

0: Radio Company.
1: Massimo! Sabato pomeriggio con Radio Company, benvenuti cari amici. Siamo andati idealmente in Australia con questo DJ producer australiano che ha rifatto a modo suo una grande hit, un grande classico degli ABBA di molti anni fa. Noi ricominciamo tra qualche minuto. Buon sabato, buon weekend a tutti cari amici. Sei su Company.
0: Company. Company.
1: Massimo. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per
11: Company. Radio Company.
12: Massimo. Ciao amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca e siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con Achille Lauro che di recente ha dichiarato in una lunga intervista che proprio ho letto e poi ho ascoltato anche direttamente le sue parole: io vorrei fare una cosa, vorrei cambiare un po', vorrei seguire un sogno che ho da tanto tempo, da sempre sono appassionato e innamorato del cinema e vorrei dedicarmi ad un progetto proprio per la realizzazione di qualcosa che abbia a che fare proprio con il cinema e senz'altro si metterà in moto per fare questo perché proprio vuole inseguire il suo sogno. Achille Lauro, comune immortale.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo anche di lei, di Katy Perry, molto affezionata all'Italia. Le ha dichiarato: ogni volta che vengo in Italia poi faccio fatica un po' a tornare dove abito, dove vivo, perché l'Italia mi lascia sempre qualcosa di molto profondo nel cuore, emozioni molto belle. Mi porto via dall'Italia anche tante cose meravigliose, proprio in termini così di proprio gastronomia, e rimane un po' di me in Italia. Vorrei tanto tornare più spesso in Italia, fermarmi anche per le vacanze. Parole queste di Katy Perry. Andiamo a Lucca. La star internazionale Katy Perry sarà protagonista di un attesissimo concerto, confermandosi come uno degli eventi musicali più rilevanti della stagione estiva qui appunto a Lucca. Si esibirà quando? Allora ve lo dico subito. Si esibirà domenica 19 luglio nella suggestiva cornice delle mura storiche di Lucca, in quella che rappresenterà tra l'altro la sua unica data italiana prevista per quest'anno.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Fra Quintale su Company questo pomeriggio con Aranciata ha voluto mettere in luce a modo suo tutte quelle ferite che purtroppo fanno parte della vita, perché prima o poi magari una cosa del genere anche la passi, la vivi, la attraversi. Ha voluto mettere in luce tutte le ferite delle storie, di quello che rimane quando le storie finiscono, che cosa ci lasciano, tutto quello che Fra Quintale ci ha raccontato qui in Aranciata. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Benvenuti, buon weekend, buon sabato, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Sabato pomeriggio con Radio Company, benvenuti a tutti voi cari amici, sono Tanita Ferrari, un abbraccio forte a tutti gli amici del weekend, a chi lavora durante il sabato con noi sottofondo, a chi invece si sta prendendo magari un weekend di libertà dal lavoro, dallo studio e viaggia, si sposta insieme a noi con Radio Company in sottofondo. Cari amici, facciamo un viaggio adesso, io direi che potremmo andare insieme in Norvegia. Loro sono tre ragazzi norvegesi bravissimi, lavorano insieme, hanno iniziato a collaborare insieme a giocare con la musica già dal 2021 e di cose belle ne hanno realizzate. Questo è l'ultimo loro progetto, The Bausa
0: Company.
2: Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici nei rumors di Company, salutiamo tutti coloro che conoscono a memoria tutte le canzoni di Vasco Rossi. L'estate si accende con il ritorno di Vasco Rossi, pronto a riportare la sua musica negli stadi italiani con una nuova tournée molto attesa. E tour, tra l'altro, ha preso già il via nel mese di maggio, ma sarà soprattutto appunto nel mese di giugno, da giugno in poi, che entrerà nel vivo con le tappe nelle principali città italiane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano quelli di Rimini, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona. Il momento clou arriverà a Udine. Ciao amici di Udine, un grande abbraccio a chi ci ascolta da Udine, la mia città. Ciao! Il momento clou arriverà a Udine con il doppio concerto del 28 e 29 giugno, due serate che promettono grande partecipazione, grande energia con il live di Vasco Rossi.
0: I rumors di

0: bambina.
1: Radio Company.
2: Massimo! Elettra Lamborghini, questo è il suo ultimo singolo e non finisce mai di stupirci, devo dire. Tra poco ricominciamo, restate con noi. Buon sabato pomeriggio insieme a Radio Company.
1: Company.
0: Massimo! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: C come Company, C come C Radio.

0: quanto bravi sono questi due ragazzi olandesi. Loro sono di Amsterdam, hanno realizzato questo progetto insieme ad un ragazzo del New Jersey, Talk to Use Company oggi. Adesso tra pochissimo ricominciamo con Francesco Gabbani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo! Dopo la sua presenza all'ultimo Coachella, che lo ha reso ancora più diciamo conosciuto a livello planetario, Sombre è uscito con il suo nuovo singolo Potential, così si intitola, e anche con un tour nordamericano di ben 37 date. Tra poco ricominciamo, buon weekend cari amici, buon sabato, sei su Company.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca in regia, siamo pronti per ricominciare. Lo facciamo con una dea, è stata definita così per la sua bellezza, per il suo modo di cantare. Di recente ha dichiarato: questo mio ultimo album rappresenta per me qualcosa di veramente molto importante, perché ho avuto modo di non soltanto lavorare con la musica, divertirmi, giocare con la musica, ma anche di raccontare qualcosa di me di molto più profondo, che ha a che fare con una mia parte molto intima, con la mia visione dell'amore. Olivia D.

0: Radio Company.
1: I Can Wait, collaborazione con il protagonista Bob Sinclair. Amici, ciao a tutti e benvenuti, buon sabato a chi ci ascolta da un attimo, a chi è con noi ogni weekend, a chi si rilassa, a chi si sta allenando anche, perché no, a chi sta nuotando ascoltando Radio Company. Beh, ma si può, ma sì che si può. Vorrei salutare Nicola, ciao Nicola, so che tu ti alleni in piscina e anche mentre nuoti ascolti Radio Company, grazie per essere con noi. Ricominciamo tra pochissimo.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio. Ciao, Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Ricominciamo subito con una collaborazione di cui si è davvero tanto tanto parlato. Madame ha dichiarato: ma guarda, io sono in un momento della vita in cui non voglio solo gioire io per questo progetto che ho realizzato, per questo lavoro, questo disco che ho realizzato, ma vorrei anche, anzi lo sono, molto felice immaginando tutti gli amici, tutte le persone che ascolteranno questo mio ultimo progetto, perché c'è tanto di me. Madame Marrakesh, volevo capire.
1: Company. Massimo.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti nei rumors di Company. Le tre date in Italia per l'estate 2026 di chi? The One Republic. Loro tornano in Italia nel corso dell'estate. Gli appuntamenti, segnati: 9 luglio ad Asti, 10 luglio Bassano del Grappa, 12 luglio loro saranno a Roma. Il tour segna il ritorno di One Republic in Italia dopo il successo delle precedenti tournée, confermando il forte legame tra la band e anche il pubblico italiano. Gli spettacoli saranno caratterizzati da una scaletta incentrata sui maggiori successi internazionali del gruppo e anche da una produzione studiata per adattarsi a contesti open air, per capirci, per contesti da festival.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Massimo! È virale ovunque sui social questo Le Ragazze, quest'ultimo progetto che vede insieme, tra l'altro per la prima volta, Clara con San Giovanni. Anche noi li abbiamo postati insieme in un momento in cui si stavano divertendo. Entra sugli account di Radio Company e li vedi subito, lei più bella che mai e San Giovanni in gran forma. Quindi li salutiamo, un abbraccio a San Giovanni, ciao Clara, ricominciamo tra poco.
0: Massimo!
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di prezzo.
10: Su Radio Company,
11: un successo del passato
10: e uno del presente, insieme
11: per una grande emozione.

0: Ultimate Dance Hit, solo su Radio Company.
1: Go! Are you ready?
2: Get this one time.
3: Go! Radio Company Music Machine.
4: E si riparte anche questo weekend con la Company Music Machine. Tre belle canzoni del passato che noi andiamo con il nostro pennellino magico a spolverare e a riproporre nel pomeriggio della Company. Oggi partiremo dal 2020 ritrovando Achille Lauro con Bam Bam Twist, poi un salto nel 2004 con California di Lenny Kravitz e dal 1998 il ritorno dei Soerba con I'm a Happy.
3: Radio Company.

0: Music Machine.
1: Dal passato, questo pomeriggio, come sempre accade, intorno a quest'ora abbiamo riascoltato tre belle canzoni che abbiamo selezionato, spolverato e riproposto questo pomeriggio. Abbiamo iniziato con Bam Bam Twist di Achille Lauro dal 2020, ancora California di Lenny Kravitz, in questo caso eravamo nel 2004, e per concludere Emma Happy di Soerba 1998. Tre successi del passato. Vi ricordo l'ultimo appuntamento della settimana, questa sera, qualche

0: istante dopo le ore 8 e tra poco ritorneremo con il Company Planet. Radio Company. Company. Company. Music
1: Machine. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

caldo fa oggi, ci lamentavamo, ma che caldo fa, potremmo dire arrivata l'estate, almeno dalle nostre parti, non più primavera. Pomeriggio, ultimo weekend di questo mese di maggio, siamo al 30 se non vado errato, esatto, 30 di maggio, anche questo pomeriggio musica, notizie e poi due belle t-shirt marchiate Radio Company, quindi mi raccomando, state lì prontissimi con il vostro smartphone. Nel frattempo cosa che c'è? Arriva il primo di oggi.

Gaga, il pomeriggio di questo sabato d'inizio estate, potremmo dire così. Nel frattempo state già scegliendo la vostra canzone, quella da richiedere per il nostro company Déjà Vu, quindi 334-71-91061. Adesso una bella novità, il nuovo di Yugal, si intitola Moving to the Sun.

0: piccolissima pausa e tra poco vi regalo anche due bei successi degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Machine. Dal passato, questo pomeriggio, come sempre accade, intorno a quest'ora abbiamo riascoltato tre belle canzoni che abbiamo selezionato, spolverato e riproposto questo pomeriggio. Abbiamo iniziato con Bam Bam Twist di Achille Lauro dal 2020, ancora California di Lenny Kravitz, in questo caso eravamo nel 2004, e per concludere Emma Happy di Soerba 1998. Tre successi del passato. Vi ricordo l'ultimo appuntamento della settimana, questa sera, qualche istante dopo le ore 8, e tra poco ritorneremo con il Company Planet.

0: Bossa Nostra, un altro sicuro successo di questa estate 2026. Brrr. E adesso cosa facciamo?
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci per accontentare Sara in questo primo appuntamento del pomeriggio con il nuovo singolo di Colors, Rolling Stones. Company.

0: Rifereremo ancora con la vostra musica preferita, quella del vostro cuore. Richiedetela al 334-7191-061 tra meno di un'ora. Quindi adesso ci fermiamo un istante e tra poco ritorniamo insieme.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress, ma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: di consueto, e torno a quest'ora il sabato pomeriggio anche il Company Globetrotter. Giriamo il mondo, peschiamo notizie più o meno strane. Oggi vi parlo di Pablo, perché sicuramente quella di Pablo è un'esperienza da non ripetere. Lui è un favoloso gatto birmano di 8 mesi che è sopravvissuto ad un'intensa centrifuga dentro una lavatrice, pensate, con 55 minuti di lavaggio e ben 3.000 giri. La sua avventura, apparsa sui social in questi giorni, ha commosso davvero tutti. È successo nella Gold Coast australiana e questo gatto ha davvero una tempra incredibile. Adesso è stato soprannominato Miracle Cat, ovvero gatto dei miracoli. La famiglia, non trovandolo, l'ha cercato in ogni angolo della casa e ha scoperto che si era intrufolato all'interno del cestello della lavatrice in funzione. È stato così uno shock per tutti, ma per fortuna Pablo è in buona salute.
1: Company Globetrotter.

0: E adesso torniamo in Italia all'interno della Company Globetrotter. Vi racconto la storia di questa donna una pensionata di Fermo che ha trovato in una vecchia scatola di biscotti dei libretti bancari. Non conoscendone il valore, ha deciso di rivolgersi ad un'associazione di legali. I titoli risalgono agli anni 60 e 70, quindi a prima vista gli importi sembrerebbero insignificanti, visto che erano tra 1.000 e 5.000 lire. Ma secondo la perizia dei legali, il valore attuale dei titoli è cresciuto nel tempo, arrivando oggi a circa 73.000 euro. La donna avrebbe quindi chiesto ai legali di recuperare il credito, anche se esiste il rischio che i libretti siano stati prescritti, visto che è passato molto molto tempo. Non è un caso isolato, visto che in Italia, lo ricordiamo, ci sono 10 milioni di titoli dormienti che forse potrebbero essere incassati e riscossi. Staremo a vedere come andrà a finire la storia di questa donna.
1: Radio Company Globetrotter.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Beh, ogni sabato pomeriggio diamo spazio alla vostra musica preferita, tre canzoni di fila, quindi non una sola, che scegliete voi all'interno di questo spazio che si chiama 3 per te. Il numero per richiederle è molto facile, inviate il tutto al 334-7191-061 con un bel messaggione WhatsApp, proprio come ha fatto Angela questo pomeriggio. Con lei due giornalisti, Riccione e poi ancora Marrakesh con gli sbandati hanno perso, e Ghe Pechegno in stadio con Meravigliosa. Tre belle canzoni richieste da Angela questo pomeriggio.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le ha richieste Angela questo pomeriggio, protagonista del 3x3 di Radio Company. Con lei un salto nel passato, giornalisti con Riccione, ancora Marrakesh con gli sbandati hanno perso, e poi per chiudere il tutto gli stadio insieme al Gheppecchegno con Meravigliosa. Tre canzoni, dicevo, richieste da Angela, ma chissà, il prossimo weekend potresti essere proprio tu che stai ascoltando protagonista di questo spazio. Quindi 334 7191 061, invia subito il tuo messaggio, richiedi le tue tre belle canzoni a Radio Company. Messaggino WhatsApp 334 7191 061. Invece adesso una piccola pausa per noi e tra poco ritorneremo con un bel successo del passato e naturalmente uno del futuro.
0: Radio Company, Company 3x3. Aia!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui,
11: veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: C come Company, C come C Radio.

0: successo del passato con Piero Pelù, Io ci sarò, ma anche ritorno con un bel successo del futuro, Cabana, il ritorno di Rama nel pomeriggio di Radio Company, live con me, con Luca Bravi, fino alle 18. Vi ricordo come sempre che nell'ultima parte diamo molto più spazio alla musica, quindi se avete voglia di richiedere una canzone fatelo, ma nel frattempo ascoltate la nostra musica. Il numero è sempre lo stesso, 334 7191 061.
1: Radio Company. Yeah.

Una bella novità, il ritorno di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: bellissimo Rocco Hunt, la più bella del mondo, il nuovo singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu, richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi sorry, scusa, lo sento. Company

A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: che anche per questo weekend chiudiamo. Per questo 30 di maggio ci ritroveremo nel mese di giugno. Vi auguro buona continuazione, buon weekend da me, da Luca Bravi, buona primavera inoltrata. Un saluto anche a quelli della replica del lunedì notte. Vi lascio con Mauro Tonello, ciao. Company Planet.
1: Radio Company Time.

0: Sera su Radio Company, a quest'ora passate da poco anche alle 18, è Botta da 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando. Abbiamo già piazzato in console il nostro DJ Nick, come già ben sapete, da questo momento grande musica marcata anni 90, quindi pump up the volume please e partiamo con il 2AV Sound, produzione questo olandese con Hula La La. Troviamo anche i B-Set con la voce di Dalisia e la loro Everlasting Picture, e dall'Olanda Dr. Hobbin, sì, Hallelujah.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: C come Company, C come C Radio.

da 90 la sera qui da noi con Mauro Tonello, con DJ Nick alla console. Ripartiamo con La Passione, grande hit di Gigi D'Agostino, e poi altro grande personaggio che salutiamo, nostro caro amico Spiller, DJ produttore, con Positive.

Ed Aspiral con Positive e Gigi D'Agostino con la sua La Passion. Ed ora un grande classico della musica house, French Kiss, il mitico Lil Lewis e poi lui, MC Hammer con Pray.

0: Il rapper MC Hammer ci ha fatto ballare veramente all'infinito con questa Pray in apertura, petto da brividi con French Kiss di Lee Lewis, ma ci fermiamo ancora pochissimi minuti e ritorneremo con Jennifer Page.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: E ripartiamo con Jennifer Page e Crush, il remix di Dave Morales, e poi guarda caso c'è proprio lui in carne ed ossa con Need You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pezzone questo di Foreigners con Touch Me, spopolato veramente in tutto il pianeta, e prima ancora antico con We Need Freedom. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con Part 1.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore è vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Il sabato su Radio Company con Mauro Tonello, in questo istante che vi parla, in arrivo anche I'm So Crazy Part 1 con ovviamente l'inserto di In Excess e Joe Roberts, il remix di Back in My Life.

0: Era Joe Roberts con Back in My Life, in versione ovviamente remix, e poi ho risentito il un caro amico che si chiama Sergione, ma ovviamente voi non lo conoscete, però è un personaggio che ha venduto molti dischi, nel senso che era proprio dietro un banco di un famosissimo negozio che vendeva dischi, in quel di Riccione, che lo salutiamo, e l'avevo risentito con questa sua produzione che era I'm So Crazy, ovviamente versus In Excess. Da Mauro Tonello è tutto, grazie ovviamente per essere rimasti qui con noi sino a quest'ora, ma rimanete perché questa Radio Company, ancora grande musica, vi accompagna in tutto il weekend. Grazie anche a DJ Nick, noi ci risentiamo quando? Beh, domani, domenica in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026.

0: L'Antis, da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. One love, one lead.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa in questo sabato, in questo 30 di maggio, ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo già parlato più volte, insomma, di come si erano preparati per il lancio di questo singolo, che resta l'unico e solo che ci sarà da sentire nell'estate 2027. Dico l'unico e solo perché non hanno, diciamo, accompagnato il lancio di questo singolo con l'idea di fare anche un mega tour. Ci sarà l'opportunità e l'occasione comunque di vedere dal vivo i Pinguini Tattici Nucleari, eh? Non è che non stanno facendo assolutamente niente, in considerazione che poi sono pronti per un tour già acquisito nel 2027. Saranno dal vivo a Milano il 6 di giugno, il 14 di giugno invece a Genova. Il tour 2027 parte da Bibione, lo ricordiamo, allo Stadio Comunale, il 4 di giugno del 2027. Noi invece ce li ascoltiamo adesso, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Another con 54 Ultra, Talk to You, il pezzo che abbiamo risentito, riascoltato, uno dei pezzi secondo moltissimi dell'estate, insieme diciamo a The Bowser sono forse i protagonisti di quest'estate 2026, almeno dell'inizio dell'estate. Sono stati anche protagonisti di una serie di DJ set che li ha visti a Milano con la Fashion Week e al Cocorico di Riccione, atteso l'evento anche al Twiga di Portocervo il 21 di agosto. Ricordiamo anche per l'estate 2026 che hanno una piccola residenza in quel di Ibiza, allo Universe, praticamente con la loro serata che si chiama No Art, per tutti quelli che insomma li conoscono molto molto bene da diversi anni, non sono una sorpresa, mettiamolo in questi termini. Li abbiamo riascoltati all'interno del One Love One Live Weekend Edition, nell'appuntamento del sabato, direi perfetto. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
0: One Love One Live Radio Company Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Live.
1: Insieme dopo la pausa, questo è il One on One Live, l'appuntamento del weekend, in questo caso l'appuntamento del sabato di questo 30 di maggio, ormai conto alla rovescia verso il mese di giugno, e ci ascoltiamo anche Bruno Mars con la sua I Just Might. Per tutto il popolo di Radio Company è attesa, lo diciamo, per quello che è il concerto che si terrà a Milano. Era prima una data sola, il 14, ma visto che hanno bruciato praticamente i biglietti della prima data in pochissime ore, hanno deciso bene di aprire anche un secondo appuntamento, che è quello del 15 di giugno. Quindi Bruno Mars, dopo 10 anni di attesa, sarà appunto a Milano il 14 e il 15 di giugno. Sta andando alla grandissima, visto il successo appunto di The Romantic, nuovo album dopo 10 anni, perché ricordiamo, sì, lui aveva fatto altre produzioni, però sempre in collaborazione con qualcun altro, e adesso invece ritorna da solista con The Romantic e con la sua I Just Might. Ce l'ascoltiamo, Bruno Mars.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Si chiama Summer Funk, il pezzo di Francesco Gabbani che avete sentito all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Summer Funk che insomma ci sta accompagnando da un po' di giorni e che sta funzionando, visto che Francesco Gabbani poi è anche in tour in queste settimane. Francesco Gabbani che ha anche confermato il fatto di ritornare come giudice per X Factor 2026. Ci sarà lui, ci sarà Jake La Furia, ci sarà anche Paola Iezzi e la new entry. C'erano delle voci su un altro possibile giudice, ma alla fine è stato confermato Irama con la conduzione di Giorgia anche per l'edizione 2026, quindi lo rivedremo anche in televisione come giudice di X Factor. L'abbiamo sentito con la sua Summer Funk Gabbani. Ci fermiamo invece un istante e ritorniamo fra pochissimo con il One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura. Finisce qua One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato, perché poi ci siamo anche domani dalle 18 alle 19, quindi il tutto anticipato di un'ora come sempre in quello della domenica. Un grazie da parte mia a Stefano Conte, un grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto a tutti voi come sempre con il mio augurio, oltre a ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati e tutti i complimenti che ci fate ogni volta, con l'augurio di poter trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go! Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari ed è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Ma posso essere da sola? No! Con me c'è Gianluca Pacini.
6: Buonasera Tanita, buonasera a tutti gli ascoltatori.
5: Come stai? Tutto bene? Questa sera io, ormai abbiamo l'abitudine, il sabato a quest'ora vi racconto un po' gli outfit di Gianluca. Vuoi descrivere tu questa tua t-shirt?
6: Ma direi un arancione brillantissimo.
5: Molto aragosta.
6: Sì, voglio farmi notare.
5: Direi che ci sei riuscito. Amici, ritorniamo un pochino indietro nel tempo grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine. Tre grandi successi. Incominciamo subito con Saint Motel My Type, pubblicato, mamma mia, quanto tempo è passato già? Nel 2014 Bob Sinclair, Love Generation, era il 2005 Ava Max, Kings and Queens, pubblicato nel 2018.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine su Company ogni sabato sera a quest'ora. Che meraviglia! Abbiamo passato questa sera tre grandi successi pubblicati con ordine. Era il 2014, Saint Motel, My Type, Bob Sinclair, Love Generation, quello che è stato per lui davvero un grande successo era il 2005, Ava Max, Kings and Queens, pubblicato nel 2018. Are you ready? Get this one time. Go! Radio Company Music Machine.
2: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

amici, benvenuti. Ma che bello salutarvi come sempre a quest'ora, che piacere. Un grande abbraccio a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company. Ho il piacere di restare con voi ogni sabato sera tra le 8 della sera e le 22. Come sempre con tutto quello che maggiormente stiamo passando nel corso di questo periodo e anche con i nostri rumors. Ripartiamo subito salutando tutti gli amici che ci ascoltano da Roma. Ciao amici, si può fare? Certo che sì, scaricando l'app gratuita di Radio Company, ascoltandoci in DAB e anche con lo streaming online. Raggiungete Radio Company anche attraverso i nostri social, così magari ci fate sapere se ci siete. Ricominciamo salutando Roma, perché? Perché lui è di Roma ed è legatissimo alla sua città. A chi

0: Cicca
1: Radio Company.
2: Buona domenica, cari amici, direttamente dalla voce di Saif, che ha pubblicato questo singolo ad aprile, come anticipazione di quello che è stato poi il primo suo album, intitolato Santissimo. Tra qualche minuto ripartiamo con Company Maximum e tu sei su Company.
1: Company.
3: Maximum.
4: Spot. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Benvenuti, ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato sera con Radio Company. Mentre viaggiate, vi spostate, state mangiando una cosa fuori a casa, magari state facendo la griglia a casa con gli amici, state partendo per andare magari a mangiare una cosa al mare, grazie per essere con noi. Sono Tanita Ferrari e grazie a tutte le località di mare che ci ascoltano già con le attività aperte. Tra tutte vorrei mandare un grande abbraccio questa sera agli amici di Jesolo, perché a Jesolo c'è un ragazzo, un pescatore, che mi ha scritto su Instagram appunto raccontandomi di quanto sia legato a Jesolo. Adesso io vivo in un'altra città, ma ogni volta che posso ritorno nella mia Jesolo, dove sono nato e cresciuto e dove per molti anni prima di laurearmi ho fatto il pescatore aiutando papà. Grazie per avermi raccontato questa storia, Daniela, con noi The Colors.

0: Radio Company.
1: Massimo! Alex Warren non è più soltanto una star di TikTok, ma è diventato ben altro, un grande nome del pop mondiale dopo il suo precedente grande successo. Eccolo qua con il suo nuovo singolo intitolato Fever Dream. Questa è Radio Company, buona serata con noi. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company.
2: Maximum. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: e sta avendo ancora un grande richiamo questo grande progetto che vede protagonista Madame, che ha voluto accanto a sé Marrakesh per la realizzazione di Volevo Capire. Tra poco invece su Company un altro di quei progetti che dici ma che meraviglia. Inizialmente magari avrei pensato ma sì, davvero? Ma davvero insieme hanno fatto una cosa? Sì, altro che una grandissima cosa che ha avuto da subito un grande feedback a livello planetario. Tra poco su Company Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era!
2: Maledetta. Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Radio Company.
1: Su Company, in questo inizio di serata, Flamenco Paranoia di Samurai J, contenuto all'interno dell'album Amatore. Questa è già considerata una delle hit della prossima estate, dell'estate che ormai si avvicina molto velocemente. Cari amici, buona serata a tutti voi e benvenuti. E tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Ripartiamo subito e facciamo un viaggio meraviglioso nella musica, ma anche in quello che è stato considerato già un vero e proprio fenomeno virale, globale. Il singolo che stiamo per ascoltare adesso, appena è approdato in rotazione radiofonica nel nostro paese, ha portato in Italia loro, The Baus, un fenomeno Scandi House tra disco, funk, jazz e groove internazionale. Li ascoltiamo adesso su

0: Radio Company.
1: Massimo. Queste sono tre voci che non si somigliano tra loro. Una produzione ipnotica, direi, firmata da Mace con la presenza di altri nomi mica da ridere. Salmo e Colapesce, una meraviglia questo pezzo. Abbiamo ritrovato stasera Cattive Abitudini. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Benvenuti a tutti voi cari amici. Sei su Company, sono Tanita Ferrari. Tra qualche minuto ripartiamo con Company Maximo, tra poco.
2: Radio Company Maximo.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

amici, benvenuti, buon weekend, sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito, tra l'altro adesso anche con un'immagine che potrebbe essere cinematografica. Soprattutto lei, Serena Blancare, ha dichiarato, sì, nel mio cuore ci sono delle immagini, delle fotografie, io non sempre, insomma, vivo, ritorno dove sono nata, perché magari per questioni di lavoro, tour, concerti, eccetera, collaborazioni, tutto questo mi porta anche lontano da casa, ma nel mio cuore io porto con me tante immagini, tutte quelle raccontate adesso nel brano che ascolteremo insieme, che appunto è stato realizzato insieme a Levante e a Delia. Soprattutto lei ha detto in un'intervista: una delle cose più belle dentro di me quando viaggio, quando vado lontano, è immaginare queste vecchiette sedute sulle sedie di paglia, nei paesi, soprattutto al sud, al mio paese.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: I rumors di Company ci portano ad un matrimonio, amici. In realtà probabilmente dovrebbe avvenire, si celebrerà a settembre. Nel mondo del gossip continua a tenere banco la storia d'amore tra Ernia e Valentina Cabassi, una delle coppie più riservate della scena musicale e anche dei social degli ultimi anni. Dal 2020 loro stanno insieme, hanno scelto tra l'altro anche una linea molto chiara per quanto riguarda la comunicazione verso l'esterno. Pochi riflettori, zero accessi, una gestione estremamente discreta della loro relazione, un approccio che ha solo alimentato la curiosità da parte dei fan, ovviamente, perché meno sei presente e più c'è tanto hype attorno a te. Se stai fuori per un po' e poi ti ripresenti dicendo guarda mi sposo, l'hype è quasi assicurato, per capirci. L'attenzione mediatica è tornata a crescere dopo la nascita della loro bimba, avvenuta lo scorso 7 luglio, e poi insomma hanno dichiarato siamo pronti, siamo innamorati, persi, è una magia, e sì, riservati e intimi, ma fan in delirio, in fermento, perché li cercheranno per tutta Milano per vederli il giorno, insomma, per vederli quando si sposeranno a settembre, amici.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo. Runaway, Dolce con Lady Gaga. Ma l'avete vista sui social? Non solo, non soltanto sui social, in realtà, se devo dire la verità, ho letto alcune interviste in questi giorni, sono stati anche rubati, per così dire, dei momenti, degli attimi della vita in cui la ritraggono distesa su un divanetto lontano da chi sta riprendendo questa immagine, molto sofferente, perché lei soffre di problematiche di salute, tra le tante cose la fibromialgia, che le genera dei dolori acutissimi. Noi ci auguriamo, ma veramente, che possa trovare la cura, la terapia, le terapie giuste per uscire da questa situazione anche abbastanza complessa. Ricominciamo tra qualche minuto, cari amici, buona serata a tutti voi, benvenuti, buon weekend, buon sabato, sei su Company.
2: Radio Company Massimo. Spot.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: eccoci qua amici, per quanto mi riguarda siamo già arrivati addirittura d'arrivo con Amy Schilla, Anita e Fred De Palma, la testa gira. Io mi fermo qui, un grande abbraccio a tutti voi da Taniti a Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, vi lasciamo con i Fortissimi insieme al mitico Stefano Ferrari che ha tirato fuori la moto in questo periodo e ad un altro grande numero uno, ad Andrea Rossini. I Fortissimi su Company. Ciao amici!
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
2: Esatto, corretto. Every Saturday night. Qui a Radio Company tra le 22 e la mezzanotte va in scena la nostra classifica dance ufficiale. I Fortissimi, due ore con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Bentrovati ovviamente amiche e amici qui su Company da Stefano Ferrari.
5: Ciao,
2: e poi
5: Marino.
2: Salve anche da Andrea Rossini che oggi sarà un po' più attivo al microfono rispetto alla scorsa settimana in cui fondamentalmente io lunedì lo davo per morto. In realtà poi improvvisamente c'è stata un'apparizione.
5: Ce l'ho fatta, sì.
2: Esatto, è diventato un po' l'Andrea Rossini di Fatima, cioè è riapparso. Oggi nella nostra classifica 4 nuove entrate e una nuova number one, nuova numero uno. E guarda caso, partendo dal fondo, dai bassi fondi della nostra classifica, cioè dalla posizione numero 40, andiamo ad ascoltare la prima delle 4 nuove entrate di questa settimana. È il pezzo di Matthew Sachs, Ailes Selecta e Smoothies, si intitola Trumpet. Vai.

0: solito non posso dire, non dico una cosa che di solito non dico. Sono quasi contento, anzi sono proprio contento che questo pezzo sta per uscire dalla nostra classifica, perché ha un titolo per me abbastanza improbabile. Shinjuku sembra una di quelle robe che ti portano quando vai al ristorante di sushi, quelle robe che ti può da pucciare, che ti portano dentro le vaschettine, di cui ovviamente non sai che cosa si tratti. Frankie Risardo meno 5 alla 39 della nostra classifica, alla 38 invece Samurai J, lui perde una posizione con la sua Ossessione.
1: Number 38, numero 38.

Sing, quello che tutti vorrebbero fare, quelli che ovviamente hanno intenzione di divertirsi, di muoversi, di ballare il sabato sera alla 37, dunque la seconda nuova entrata di oggi con Carta, che è quello che canta, ovviamente poi Mix Signals 021 alla 37.

Lady, Come Come My Lady Butterfly, versione 2026, con i Crazy Town, proprietari della versione originale, in questo caso nella versione di Brad Easy, che scende alla 35 della nostra chart. Sono addirittura 16 le posizioni in meno. Attenzione, perché stiamo suonando invece da qualche secondo alla posizione numero 34, la terza, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana. È il ritorno della regina Madonna insieme a Peggy Goo. Questa è Feel So Free.

0: La versione unofficial di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle che ciao salutiamo di Getaway, Kungs e Boys Noize. Oggi scendono alla 33, perdono 6 posti in una chart dove del resto sono presenti da parecchie settimane, sono stati anche molto molto in alto ed è un pezzo che comunque continua a piacermi parecchio. Andiamo invece alla posizione numero 32 dove troviamo in discesa di 9 posti rispetto a sabato scorso Ali Love, Vintage Culture, Max Styler, questa è Freaky One.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it unique, every time that we rock to the beat.

0: Number 31, numero 31, J-Lo, Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Tre posizioni in meno questa settimana per Save Me Tonight. Nei fortissimi che ora si fermano, ma ovviamente ripartono da qui tra pochissimo. Participate the dance hit. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati nei Fortissimi, bentornati nella classifica dance ufficiale di Radio Company. Ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte ripartiamo dalla posizione numero 30, in discesa di 5, Mark Knight e questa è Clap Your Hands.

Posizione numero 29 per un pezzo che comunque ci dà parecchia energia. Capuchin, Miss Monique, GKZ, che comunque perdono 3 posizioni questa settimana. Mi dispiace. Il pezzo è Hot Sauce, nei fortissimi che proprio adesso cominciano a suonare la posizione numero 28, dove troviamo un pezzo che entrava nella nostra classifica giusto 7 giorni fa e che oggi guadagna 11 posizioni. Fall Coder insieme a Vintage Culture, Hands Up.

0: Musica house con la H maiuscola, signore e signori. Music in Me, Revival House Project, Annelisa La Mola. Che strano nome, Annelisa, e che troviamo anche in altre produzioni nella nostra chart. Più 8 alla 27 per una new entry di 7 giorni fa. Alla 26 vedo con piacere che è arrivato un mini bonifico questa settimana.
1: Ha fatto una cambiale.
0: Ha una cambiale, oddio.
1: Sì.
0: La cambiale è un problema. Vabbè, comunque guadagna 3 posizioni il nostro collega Ale De Biasi. Insieme a Durante sentiamo Nome Diga Che No.
2: Tocca a me.

Numero 25 nella nostra chart, Jazzy insieme ad un Calvin Harris che da diverso tempo sta tentando di tornare agli antichi splendori. Difficile riuscirci, anche perché insomma ci sono parecchi producer molto molto forti in giro. Satisfy guadagna comunque 5 posizioni nella nostra chart, mentre alla posizione numero 24 troviamo una ex numero 2 della nostra classifica, Federico Scavo, che oggi perde 9

23 Topic insieme a Becky G, bellissima e bravissima Becky G con Sorry Papi versione unofficial, che come già detto è la più alta nuova entrata di questa settimana. L'originale era la Colechiala, per i pochi che magari non se ne fossero accorti o non se la ricordassero. Alla 22 invece, in discesa di due posti, il remix di Rivaz per il pezzo di Meek, si intitola Fabulous.

0: microfoni spenti, dico loaded gun, pistola carica, perde 13 posti questa settimana e lui ha finito le munizioni. Minchia che umorismo. Alla posizione 21 dei fortissimi c'era il progetto Seed. Noi ripartiamo da qui tra poco. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati nei Fortissimi qui a Radio Company. Ripartiamo dalla posizione numero 20 della nostra speciale dance chart del sabato sera. Nuova entrata della scorsa settimana, guadagna 4 posti. C'è proprio lui, l'uomo

0: Martin Dance, più due questa settimana per Max Millan, Simon Adams, posizione 19 nei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito che è
1: www.radiocompany.com,
0: ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Andiamo alla posizione numero 18 per sentire un pezzo di qualche anno fa, qualche più di qualche, 2001, di Milky, intitolato Just The Way You Are, guadagna 4 posti, e con Milky c'è la produzione di David Guetta.

Numero 17 dei fortissimi Monsieur Bob Sinclair insieme a Kaisa, meno 1 oggi con I Can't Wait, un Bob Sinclair che vedo un pochettino meno attivo sui social, diciamo che negli ultimi due anni ci ha regalato parecchi video anche abbastanza divertenti, insomma l'abbiamo visto in mutande anche senza più volte, non che a noi interessasse fondamentalmente. Andiamo alla

Entrava esattamente 7 giorni fa nella nostra dance chart questa Devotion, Sweetest Emotion, e oggi guadagna anche 16 posizioni, va alla 15 il progetto che vede insieme il DJ più palestrato del mondo, cioè Joel Corey, che raccoglie un po' l'eredità esteticamente di Dave Morales, se vogliamo dirla tutta, insieme a Ra. Alla posizione numero 14 invece, in discesa di 5, il signor Lamborghini, il signor Electro, Afrojack, Lucas and Steve, questa è Control.

0: Out the Door, più 3 per James Hall. E guarda caso Who, che sta facendo veramente, cioè questo non dorme nemmeno la notte, ci sta regalando un sacco di progetti. Era la posizione numero 11 dei fortissimi, che ripartono ovviamente tra poco per portarci all'interno della top 10. Dance hit, keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
2: Sabato 30 maggio 2026 inizia la quarta e ultima parte dei Fortissimi, quella che ci fa ascoltare, scoprire e ballare le prime 10, e oggi ci farà conoscere anche la nuova numero 1. Intanto alla 10 Mix Masters, Melissa.

Bisogna ammettere che sono molti i producer che da un paio di mesi a questa parte ci stanno somministrando parecchi prodotti house, quella house che noi diciamo house con la H maiuscola, perché usano veramente i suoni quelli giusti, quelli che hanno contraddistinto l'evoluzione della musica house probabilmente degli ultimi 30 anni, come Bory numero 9 meno 5 oggi con Feel of the Night. Alla numero 8 in salita invece di 3 posti troviamo Tony Romera insieme a Crazy, questa è The Unknown.

Si intitola Magnetic, guadagna 5 posizioni il progetto di The Bousa, che si scrive Bousa e si può pronunciare anche Bausha, come ovviamente la pronunciano gli amici che arrivano dalla Lombardia. Era la posizione numero 7 dei fortissimi di questa settimana. Alla 6 arriva dalla 2 una ex numero 1 della nostra chart, che in vetta ci è rimasto per 5 settimane, tantissime. Oggi meno 4 per Another 54 Ultra. Questa è Talk to You.

È un titolo che è diventato lunghissimo nel corso degli anni. Groove Jet, If This Ain't Love Not Without Friends Remix. Bene, Spiller insieme a Sophie Ellis Baxter, la coppia originale, insieme a William Keys, più 5 alla 5 dei fortissimi. Andiamo invece alla posizione numero 4. Ci stiamo avvicinando, ci siamo già nelle zone molto molto alte. C'è un pezzo interessante che guadagna 3 posizioni di The Flirt insieme a Beltran. Questa è Passion. Are You Satisfied?

Number 3, numero 3 sul gradino più basso del podio dei fortissimi di oggi, Odd Mob, la voce di lei, Luciana, più 2 con Rock the Rhythm, I Like That. E attenzione, perché sta per arrivare, lo fa proprio ora, la numero 2, che è il progetto che stava in beta fino alla scorsa settimana. In realtà c'è rimasto soltanto per una puntata. Oggi perde quel tanto che basta per abbandonare la vetta, quindi meno 1 per il progetto di Prospa and Clownee, si intitola Free Your Mind. My love.

Un altro bel progetto House Remember che suona e utilizza le sonorità della musica house dei primissimi anni 90, Free Your Mind, meno uno oggi per Prospa e Cloni, che si trovano dunque alla numero 2 dei fortissimi. Abbiamo, signore e signori, una nuova numero 1 che è stato un grande successo a proposito di prima metà degli anni 90, proprio con la versione di Robin S che c'è anche qui insieme a Steve Angello, Laidback Luke. La nuova numero 1 è Show Me Love.

show me.

0: Il remix è di Luke Alexander, giusto per dire Show Me Love per Steve Angello, Laid Back Luke e poi lei, Robbie Ness. Pezzo che guadagna 2 posti e va in vetta alla nostra classifica. I fortissimi di oggi, 30, quasi 31 maggio 2026. Classifica che termina qui ma torna sabato prossimo, sempre tra le 22 e le 24. Ovviamente io vi auguro buon weekend, buon ponte se sarete in giro, o comunque se vi riposerete per 4 giorni, beati voi. Noi comunque saremo qui. Intanto grazie anche ad Andrea Rossini.
1: Grazie Ferrarino, ciao.
0: Lui non fa ponte perché comunque la prossima settimana sarà qui e io ti controllerò. Grazie veramente a tutti, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90. Ricordiamo sempre venerdì e poi sabato in versione rewind. Come sempre anche c'è il nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Gigi D'Agostino e Bla Bla Bla nel 1999 su etichetta bresciana Made Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

rock the disco. Disco, disco, disco, rock the disco.

Chiudiamo anche questa prima parte di Energia 90 con Don't Stop Moving. Il progetto è quello di Living Joy, la voce era quella di Tamika Starr, dal 96 su Suck Records.

0: torniamo tra poco. The Age of Love.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello. In questo istante che vi sta parlando di Genè che la console, pronti per sentire anche The Age of Love con The Age of Love, il remix di James Pound 92 su etichetta BMG.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona DJ Nick.

Challenge 90 che suona questa notte, il nostro viaggio continua insieme a Kimara Lawson, la voce del progetto, quello di Typical, direttamente dalla calda e bella Sicilia, con Music It's My Life del 99, etichetta milanese New Music.

0: con Dishonored ci fermiamo, dopo torniamo con il nostro caro amico ed è Alex Party.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello, il nostro DJ Nick, la console. Ripartiamo alla grande con Rami Harp. Alex Party, ovviamente, detto il soprannome si cela, quello di Alex Natale, che salutiamo, e dalle 95 etichetta UMM.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Questa Radio Company suona in Energia 90 con Mauro Tonello anche questa notte. Ricordiamo poi in versione rewind anche il sabato, oramai domenica mattina, subito dopo i Fortissimi. Arrivano anche Morgan Round the World su etichetta Media Records.

0: insieme a Sasha ci fermiamo, tra un po' torniamo con CRW.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company! Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona anche questa notte. Il nostro viaggio continua qui su Radio Company con I Feel All di CRW, etichetta Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: siamo Mauro Picotto, chiudiamo anche questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, l'appuntamento come sempre è il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Company.
4: Radio Company presenta Fluido. Fluido. Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.